0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
3: E sì, presenti anche in questo fine settimana, perché il rock non va in vacanza. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu, che si occupa della parte tecnica, e oggi si parla.

In apertura un grande classico, Neil Young insieme a My My Hey Hey. E arriva la notizia di due nuove raccolte di cover a lui dedicate. Dopo l'uscita di Heart of Gold, The Songs of Neil Young volume 1, pubblicata nella primavera dello scorso anno, a cui presero parte tra gli altri anche Eddie Vedder e Mumford & Sons. Volume 2, Out of the Blue, e volume 3, Into the Black, usciranno entrambe il 6 di novembre. I due album verranno pubblicati a scopo benefico. I proventi andranno infatti a beneficio della Bridge School, l'organizzazione no profit fondata da Neil e della sua defunta moglie, per sostenere persone con gravi disabilità fisiche e del linguaggio. E come la precedente raccolta, anche questa riunisce un nutrito gruppo di artisti che interpreteranno appunto il catalogo di Neil. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco vi parleremo degli Oasis.

Genesis, Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla band appunto degli Oasis, sarà presentato in anteprima mondiale alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno promesso, pensate un po', di essere presenti. Il documentario sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 di settembre, prima di arrivare in streaming su Disney Plus entro la fine dell'anno. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco daremo spazio agli Iron Maiden.

Run to the Hills, gli Iron Maiden, che hanno pubblicato online l'after movie dell'Headfest, evento che si è tenuto a Knebworth 2 settimane fa, con il quale il gruppo ha celebrato il proprio cinquantennale. Al festival erano presenti vari gruppi legati alla sfera degli Iron Maiden, più una serie di attrazioni come un museo sulla storia del gruppo, negozi e un parco divertimenti a tema con giostre e giochi ispirati alla mascotte Eddie. Ora voglio parlarvi di quella volta in cui Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode a Super Flash e scambiò Martin Gore per una ragazza. Siamo al 17 novembre del 1983 e durante una puntata di Super Flash su Canale 5, Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode per un'esibizione in playback di Everything Counts.

durante quelle interviste i Depeche Mode e la rivoluzione culturale che portavano con il proprio stile e la propria musica, incontrarono una generazione profondamente diversa rappresentata da Mike Bongiorno. In quel momento il pubblico collegato da casa conobbe la moda nascente del decennio appena iniziato, che avrebbe rivoluzionato per sempre lo stile e la comunicazione di massa. Si torna ai giorni nostri, Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Brownstone, direttamente dal primo album dei Guns N' Roses, Appetite for Destruction, che proprio in questi giorni, esattamente il 21 di luglio, ha compiuto 39 anni. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco tour, disco tour, oppure singolo promozione, singolo promozione, singolo promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue, e hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggiolini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scansionato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... penso che al centro ci sia sempre la parola. Poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi, che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il FIBA erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo,
1: anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis, che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025, e che la rivederanno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
0: assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno di solito molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino, con la featuring di Federico Poggipollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume, perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa alla numero 13 Fulminacci, maledetto me, numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

discesa ai pinguini tattici nucleari, alla numero 9 con Sorry, scusa, lo siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio, in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente,
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. Qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio,

0: E alla fine è venuto fuori questo. Una volta che poi l'ho riascoltato un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farlo uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque era dava una risposta immediata.
1: Certo.
0: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
1: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
0: No, no, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
1: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
0: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
1: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
0: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
1: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
0: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
1: Ah, che bello.
0: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
1: Va bene.
0: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
1: ci stai lavorando, insomma.
0: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
1: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
0: Grazie a te Giulio, grazie a tutti quelli che ascoltano.
1: Grazie a te, alla prossima allora, perché
0: un
1: insomma
0: abbraccio,
1: ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
0: Ci risentiremo, sì, con piacere.
1: Ciao, alla prossima allora, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che, puntata dopo puntata, continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: brava, è bella.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Jenny Cerea. E buongiorno Jenny, buongiorno, come vai?
3: Buongiorno. Come va?
0: Vedo che sei un po' moschetta. Di dove sei tu di preciso? Di che parte d'Italia sei tu, Jenny?
3: Allora, io precisamente sono di un paese della Bergamasca che si chiama Curno, che è in provincia appunto di Bergamo.
0: Pensa un po', io sono stato nella tua zona esattamente il 24, quindi 5-6 giorni fa, sono stato in quella zona, Curno, Treviolo, quella zona lì.
3: Però
0: non ti ho visto, vabbè. Vabbè. E invece stamattina ti vedo e stamattina proverò a chiederti tante cose, ti farò tante domande, perché io mi hanno detto di intervistare una certa Jenny Cerea e di chiedergli tutto quello che possiamo sapere di lei.
4: So solamente che in questo momento tu, tanti anni fa, sei nata già con una disabilità o sei nata come tante bambine normalissime?
3: No, guarda, allora io sono nata assolutamente normale e sono stata assoluta salute fino a 22 anni, quindi fino a 12 anni fa.
4: Ecco, quindi sappiamo quando... che hai 34 anni a questo punto.
3: Esatto, assolutamente, veramente ne ho compiuti 35 il 15 aprile.
4: Peccato che non sapevamo, ti avremmo fatti gli auguri, cantati, ma insomma...
3: Grazie. Sì. Appunto sono stata in salute fino esattamente fino all'ottobre del 2005, sì, quando ho iniziato ad avere i primi sintomi della malattia, appunto, che mi ha colpito.
4: Quindi tu non sapevi, lì... non sapevi niente, cioè scuola, università, hai frequentato tutto?
3: Sì, assolutamente una vita normale, anzi devo dire una vita piuttosto fuori dal comune, nel senso che ero una persona estremamente dinamica, quindi dopo il liceo andavo appunto all'università, poi ero una persona molto sportiva, molto dinamica, insomma avevo tanti hobby, tante passioni.
4: Che sport facevi? Raccontaci un po'.
3: Allora, studiavo danza, ma ho fatto moltissimi sport, dal nuoto al pattinaggio. Poi avevo molte passioni, la pittura, il canto, avevo insomma diciamo così molti talenti, come si dice, e poi soprattutto ero una persona molto dinamica e amavo, diciamo così, cercare di, mentre studiavo all'università, di essere indipendente, quindi facevo anche diversi lavori per essere appunto indipendente, insomma, ed essere autonoma. Avevo una vita molto appunto attiva, le uscite con gli amici, una vita sociale anche molto frizzante, molto piena, insomma, fino al momento in cui appunto si sono manifestati a 22 anni i primi sintomi della malattia. E nell'arco di un paio di mesi, dall'esordio insomma in ottobre, dei primi sintomi, quasi subito diciamo la malattia mi ha colpito in modo molto pesante e quindi già i primi mesi mi sono subito allettata e da lì è iniziato poi il mio calvario, che prosegue praticamente da 12 anni, quindi. Sono ancora appunto allettata da 12 anni ed è iniziato appunto tutto questo calvario di malattia, di sofferenza, di disturbi molto forti, invalidanti, di dolore cronico e di queste patologie rare, ecco, che si sono poi scoperte nel tempo e poi in questi ultimi anni di questo mio percorso avanti e indietro negli Stati Uniti per gli interventi chirurgici e i trattamenti e tutto quanto, insomma.
4: Ecco, hai detto molte cose, però non abbiamo detto ancora come si chiama la tua malattia rara.
3: Allora, sì, dunque, io di base la patologia principale è la sindrome di Ehlers-Danlos, che è una patologia genetica del tessuto connettivo.
4: Andiamoci piano. Allora, sindrome
3: Sì, sono parole molto complicate. Allora, la malattia si chiama sindrome di Ehlers-Danlos.
4: Quindi si scrive Ehlers?
3: Danlos.
4: Con la W doppia, che sarebbe poi...
3: No, con la D di domodossola, D-A-N-L-O-S, Danlos.
4: Ah, Danlos.
3: Sì, Ehlers-Danlos.
4: Ehlers-Danlos.
3: Esatto, è praticamente una malattia genetica del tessuto connettivo. Cosa vuol dire in parole semplici? Significa praticamente che allora, a livello genetico, io ho il tessuto connettivo, che è un tessuto che circonda tantissimi
4: organi sì,
3: nel corpo,
4: sì,
3: che ha il collagene, che tutti conoscono perché sì, generalmente è quella componente che si ritrova soprattutto nella pelle,
4: sì,
3: ma che in realtà è una componente che si trova invece anche, per dire, intorno alle articolazioni, in tanti altri tessuti appunto, dove c'è il connettivo, che è mutato, ed essendo mutato questo collagene è lasso, cioè estremamente elastico.
4: Ecco.
3: Essendo elastico, praticamente come ogni cosa che non è, come dire, normale e che non è corretta,
4: sì,
3: ovviamente questo provoca un enorme danno sul corpo, in particolar modo su una delle più grandi articolazioni che pochi conoscono, cioè, o meglio, la conoscono ma non la riconoscono come un'articolazione,
4: cioè
3: sulla colonna vertebrale, che non molti sanno essere un'articolazione, nel senso, perché è fatta da tante vertebre che sono tenute insieme dal tessuto connettivo.
4: Certo.
3: e ovviamente è anche la base del cranio, no? Insomma,
4: sì, certo, perché
3: il cranio si appoggia sulla colonna vertebrale.
4: Ma questi interventi in pratica in cosa consistevano? E poi a livello tecnico ed economico, come vi siete organizzati e come eventualmente ancora, se c'è bisogno, ci si può organizzare eventualmente per darti una mano?
3: Allora, in questi interventi in cosa consistono? Dunque, tecnicamente gli interventi che sono stati fatti consistono nel dare un sollievo al midollo, in parte, al midollo che spesso è, diciamo così, sofferente in trazione, quindi sono stati fatti degli interventi di rilascio del midollo ancorato, tecnicamente, e sono invece altri interventi, sempre, diciamo così, in questo percorso, interventi di stabilizzazione e fusione di queste vertebre che sono instabili,
4: sì,
3: e che quindi necessitano, detto in modo piuttosto semplice.
4: Ma sono operazioni vere e proprie, o insomma sono piccole, non so, quando ti operano, ti addormentano, non so, queste sono le domande.
3: Ma proprie. Guarda, sì, sono interventi, diciamo, molto complessi, perché considera, si va ad aprire la dura del midollo, si va ad inserire placche e viti nella colonna vertebrale, sono interventi molto rischiosi, molto complessi, a livello del cervelletto, a livello della colonna vertebrale. Mi hanno addirittura inserito, sono una delle poche a livello mondiale, mi hanno inserito uno stent, che è una retina che apre la vena, che spesso viene fatta nelle vene o nelle arterie cardiache. Me l'hanno inserita addirittura nel cervello, perché a me si era chiusa una vena del cervello.
4: Ecco.
3: E sono una delle poche a livello mondiale che ha questo genere, appunto, di stent inserito nel cervello, che è di cromo e di cobalto. E quindi sì, sono interventi assolutamente molto pesanti, molto dolorosi dal punto fisico, dal punto di vista fisico e dal punto di vista del recupero. Io quasi sempre, durante poi tutto l'anno, da portare giorno e notte, collare, busto, quindi nel senso è molto impegnativo, perché vabbè, sempre il dolore cronico in più, insomma. Anche il fastidio di dover portare spesso queste cose e gli interventi, insomma, il rischio è sempre molto alto, perché si tratta di punti, cervello,
4: molto delicati,
3: finale,
4: sì,
3: molto,
4: certo,
3: molto delicati, insomma. E quindi veramente gli interventi sono, appunto, di questo tipo. Ad esempio, quello che farò adesso
4: a giugno,
3: sarà una stabilizzazione di tre vertebre, entreranno dalla parte frontale del collo, quindi dalla trachea, e entreranno da davanti e sposteranno la trachea, arriveranno appunto al midollo, alle vertebre, e lì faranno questa fusione e stabilizzazione di tre vertebre con delle barre di titanio, delle placche, delle viti, eccetera, poi con una sintesi ossea da donatore, e questo è praticamente l'intervento che avrò, appunto, in giugno.
4: Perfetto. Invece parliamo di economia di questi interventi,
3: sì,
4: come funziona?
3: Allora, l'economia di questi interventi è che da quando, appunto, io vado negli Stati Uniti, da quando faccio questo percorso, appunto, di cure, interventi, eccetera, negli Stati Uniti, è nata una Ollus,
4: sì,
3: è nata una Ollus per finanziare le mie cure negli Stati Uniti e trovare, grazie alla solidarietà della gente, agli eventi di beneficenza che organizziamo, eccetera, i fondi per potermi curare negli Stati Uniti, perché purtroppo, allora, negli Stati Uniti io sono... ovviamente non sono cittadina americana, sono straniera, io non ho diritto all'assicurazione medica americana.
4: Certo.
3: Purtroppo non vengo rimborsata nelle mie cure all'estero dalla sanità italiana, e questo fa sì che io debba
4: pagare tutto.
3: Diciamo, trovare, esatto, pagare tutto, e quindi trovare i fondi per potermi curare là, ed è grazie alla solidarietà della gente che riesco, appunto, a curarmi, ed è per questo motivo che è nata la mia Ollus, con lo scopo, appunto, di raccogliere i fondi per le mie cure, i miei interventi negli Stati Uniti, e di mese in mese, di anno in anno, insomma, vengono organizzate sempre di frequente manifestazioni benefiche, di raccolta, spettacoli, cene, mercatini, qualunque cosa possa aiutarmi a darmi una mano, così come libere donazioni, perché, appunto, chi va sul sito della mia Ollus,
4: sì,
3: può tranquillamente trovare gli estremi. Farmi un bonifico, perdonare immediatamente
4: quello che si sente
3: e contribuire appunto alla mia storia e alla mia causa.
4: Ecco, com'è il tuo sito, Jenny?
3: Allora, il sito della mia Ollus è www.giornopergiornoollus.it, dove la O di giorno, sì, l'ultima O di giorno è comune anche a Ollus, quindi è giorno per giorno Ollus.
4: Ah, giorno per giorno n Ollus, quindi
3: .it.
4: Sì.
3: Ma se semplicemente qualcuno googla Jenny Cerea, sì, troverà praticamente, poi verrà reindirizzato al sito della mia Ollus, tranquillamente, insomma, vedrà che sono uno tra le, diciamo, le persone più cercate sul motore di ricerca. E ovviamente escono poi articoli di giornale, le manifestazioni che ci sono state
4: e anche quello che possono fare. Perfetto,
3: allora... e come raggiungermi sui vari social, Twitter, Facebook, eccetera.
4: Jenny, io ti auguro una buona giornata.
3: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Siamo belli carichi, belli svegli.
1: E allora, Arianna, che ormai è periodica con noi, è diventata la nostra amica periodica. Di che parliamo questa mattina?
2: Di disabilità e di cucina.
1: Oh, la cucina, insomma, parliamo di cucina. Allora, interrogo io te o interroghi tu me?
2: Facciamo che faccio un'affermazione. Adesso ti spiego. Sai che lo sapevi che molte persone pensano in modo sbagliato, cioè che i disabili visivi non possono cucinare?
1: Che non possono o non vogliono? Io sono uno di quelli che non vogliono, però potrei.
2: No, tanti disabili, tanti normodotati dicono: ma come fate a cucinare se non vedete? Ecco, io volevo sfatare questo mito, che non è assolutamente vero, che bisogna vederci.
1: Beh, tanto per essere allegri, già così è abbastanza buona. Una volta a me qualcuno mi chiese: come fate a mangiare? Insomma,
2: davvero? Oh, questa mi mancava.
1: Questa ti manca. Ebbene, le varie domande che ci fanno quando andiamo.
2: A me chiedono sempre come fai a cucinare. E quindi.
1: Beh, allora spieghiamo un po' come questa situazione.
2: Beh, io ho un residuo visivo, quindi.
1: E quindi tu non fai testo, diciamo.
2: No, io faccio tutto a vista, però io ho anche visto una trasmissione di TV 2000 dove c'è una ragazza non vedente, ospite, cuoca, e lei cucina benissimo, e facevano vedere che lei aveva cucinato per esempio il risotto al vino rosso. E praticamente il trucco è: quando tu sai che la tua malattia è degenerativa, cioè che tu vedi un pochino e piano piano negli anni vai sempre più giù, e imparare il modo da cucinare da cieco. Il padre di questa ragazza gliel'ha insegnato, e secondo me è molto importante per chi ha una malattia degenerativa della vista. L'Unione Ciechi, per esempio, dovrebbe fare
1: dei corsi di aggiornamento.
2: Io ho fatto uno, ma non mi sono trovata bene perché era per ipovedenti con un residuo visivo molto più alto rispetto al mio, quindi ho fatto fatica a seguire.
1: Ma in sostanza tu puoi invitarmi a cena oppure no, insomma?
2: Sì, you're welcome. Sì,
1: va bene,
2: sì.
1: Allora prima o poi verrò a cena da te, dai,
2: insomma, dai, ti aspetto.
1: Bene, allora quindi la cucina è avvicinabile. Del resto anch'io saprei cucinare, ma non lo faccio per pigrizia. È così.
2: La pigrizia è un brutto nemico,
1: Per me sì, è vero, effettivamente non cucino per pigrizia, anche se qualcuna volta un amico gli si chiese: ma tu sai cucinare? E io: sì, io so fare i famosi salti, no? Se quello vuol dire cucinare, anche io so cucinare, comunque. Non so se mi spiego.
2: Sì, un po' vuol dire avvelenarsi praticamente, cioè giusto per avvelenarsi un po', no? Ma anch'io ho delle sere che sono pigra, però cerco sempre di cucinare, non so, una pasta, un risotto, piuttosto che bistecche, piuttosto che pollo, patata, mi piace molto mangiare. Amo anche la pizza, soprattutto, quindi.
1: Ami anche la pizza molto?
2: Soprattutto.
1: Ah, ai.
2: E i dolci, e soprattutto i dolci come il tiramisù, è il mio dolce preferito.
1: Ma tu sei una miniera di calorie, signorina.
2: Sì, guarda, la linea non è cosa mia.
1: Va bene, allora se vieni a trovarmi qui a Milano ti porto a mangiare il babà, visto che vicino da me c'è una catena di ristoranti dove c'è il babà molto buono. Non dico la pubblicità, sennò scoprono subito dove abito e si precipitano tante donne qui da me. Lasciamo bene.
2: No, è meglio mantenere top secret.
1: Top secret. Bene, carissima, io vorrei augurarti una buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea?
2: Buongiorno.
1: Beh, ma siete due stamattina? Che è uno al prezzo di due? Due al prezzo di due? Cioè, come si dice?
2: Siamo mattinieri, Giuseppe.
1: Sì, e allora.
3: Uno al prezzo di due. Buono.
1: Cioè, come si... Due al prezzo di uno? Uno al due. Al due... Bah. Comunque, due al prezzo di uno. Vabbè, comunque. Buongiorno, Emma, e buongiorno, Lorenzo, vecchi amici. Con i quali abbiamo condiviso molte esperienze al centro
2: Le Torri,
1: centro Le Torri
3: di Tirrenia,
2: esatto.
1: Centro Le Torri di Tirrenia. Emma e Lorenzo sono due non vedenti, vero?
3: Coniugi.
1: Anche coniugi, ecco.
3: Sì, anche coniugi.
1: Sì.
2: Allora... Giuseppe, da 26 anni, 2 maggio 92.
1: 2 maggio 92, beh, 26 sì. anni, insomma, un matrimonio bello, sempre saldo, sempre... Almeno avevo visto così nei 10 anni che vi ho frequentato a Tirrenia, adesso un po' di meno, insomma. Però avevo visto sempre saldi e sempre... Però
3: sempre
1: andiamo...
3: saldi dove c'è uno c'è l'altro.
1: Ecco,
2: esatto.
1: Ma andiamo... andiamo per gradi. Vogliamo parlare prima della fanciulla o prima del maschietto? Della
3: vai,
1: vita?
3: Fai come vuoi.
1: Io quasi quasi... No, si dà sempre la precedenza alle donne, quindi... Raccontiamo un po' di Emma da quando era bambina, più o meno, fino a quando ha conosciuto Lorenzo. E poi... viceversa, raccontiamo di Lorenzo da quando era bambino fino a che ha conosciuto Emma, e poi insomma continuiamo in contemporanea. Allora Emma, raccontaci tu i tuoi problemi di vista quando sono iniziati, perché insomma...
3: dalla nascita. Io nasco il 14 febbraio 1960.
1: Sei una Valentina, ti devi chiamare Valentina.
3: E tengo 58 anni, per la matematica non è un'opinione.
1: Sì, 58 anni, giusto. A San Valentino proprio sei nata, sei nata per forza dell'amore. Ma tu sei nata non vedente assoluta già?
3: Sì, sì. Atrofia bilaterale del nervo ottico.
1: Ecco, quindi per la serie, che chi nasce proprio non vedente non sa che cos'è il colore, non ne riescono a spiegartelo.
3: Esatto, né colore, né, cioè le forme le sai perché le tocchi.
1: Le forme si toccano, giustamente. I colori purtroppo non si toccano. E allora,
3: cioè le stelle, l'universo, la luna, si deve... dissimulare, chi l'ha vista?
1: Chi l'ha vista?
3: No.
1: Non ho visto nessuno di dissimulare del mese scorso. Vabbè. Allora parliamo un attimo di te quando sei andata alle scuole elementari o all'asilo. Raccontaci quali sono stati i tuoi approcci.
3: Sono andata a Milano.
1: Sì? All'Istituto dei Ciechi di Milano?
3: Istituto Ciechi via Vivaio numero 7.
1: Che conosco anch'io, ci vado tutti i giorni.
3: Sono andata all'età di 6 anni, si sono accorti, mi hanno mandato in prima elementare, si sono accorti che non avevo fatto l'asilo, mi hanno fatto retrocedere come i calciatori, dalle serie A, serie B. Quindi poi mi hanno fatto fare metà anno di prima, poi metà anno di scuola materna, poi sono ritornata in prima.
1: Ho capito, quindi hai fatto un po' di...
3: E feci fino alla terza media, sempre... ho imparato il Braille, che leggo tuttora.
1: Ecco, una delle poche in Italia che leggono il Braille.
3: Odio i computer, questo... perché ci sono tutti i virus, anche poco tempo fa ho sentito...
1: Ma no, dai!
3: Delle email false che mandano per sottrarti tutti i dati.
1: Vabbè.
3: Il 9 settembre del 78 ho cominciato a espletare il mio lavoro, a rispondere a
1: tutte le telefonate,
3: quelli che chiamavano in un ospedale.
1: Era un ospedale?
3: Sì. Beh,
1: quindi avevi telefonate anche un po' certe volte di soccorso, di dolori, di fuori tu.
3: Sì.
1: Ai, che dolore, diciamo.
3: No, è che ero in vicino al pronto soccorso e una volta mi arrivò un incidente, urlava, io mi volevo mettere sotto il tavolo e mi hanno detto: no, guarda che devi rispondere al centralino, fermati là, stai calma.
1: Questa era un po' la vita insuccinta di Emma. Adesso parliamo di Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno carissimo Giuseppe, buongiorno anche alla radio e ai radioascoltatori.
1: Ecco, allora, Lorenzo nasce vicino ad Emma o in un'altra parte d'Italia? Perché Emma abbiamo detto che è bergamasca, Lorenzo invece?
2: Io sono emiliano, sono nato in un paesino, Bombeno, provincia di Ferrara.
1: Quindi provincia di Ferrara.
2: Di Ferrara.
1: Tu sei nato vedente oppure anche tu hai avuto...
2: Sì, vedente, ho fatto le scuole elementari, sempre da vedente, poi ho fatto le medie. Poi ho fatto due anni di meccanico generico, cioè ho avuto la qualifica come meccanico generico,
1: sì.
2: Tornitore. Poi cosa è successo? Che il lavoro, come tu sai, non si trovava praticamente. Ora ho dovuto accettare un posto in una tipografia a Bondeno,
1: sì.
2: fino al momento in cui il soldato mi ha chiamato. E sono partito, purtroppo l'avevo già scarso lì in queste tipografie. Quando sono tornato nel febbraio del 79, esattamente il 7 febbraio, ero disoccupato praticamente.
1: Non ti hanno voluto, non ti hanno voluto, no? Basta.
2: Sì, praticamente, è una beffa grossa. Ora cosa è successo? Che in zuccherificio c'era una ditta di Abbondino che lavorava, una ditta che faceva nastri trasportatori così. Ho fatto la domanda e mi hanno preso praticamente. E cosa è successo? Che io ho un fratello che lavora nel commercio,
1: sì,
2: è commerciante, generi alimentari, e dove abitiamo noi la casa era, cioè, da lasciare vendere, perché la casa non, con i miei genitori era mal ridotta.
1: Sì.
2: Ora sempre a Bondeno c'era un esercizio, un negozio con appartamento sopra, che era libero. E ora mio fratello fa: Lorenzo, ti andrebbe di entrare in commercio?
1: Certo,
2: se noi,
1: sì, perché...
2: apriamo un negozio di scarpe qua al nostro paese, che serve un negozio di scarpe.
1: Sì.
2: Tu fai i tuoi studi, le tue tabelle merceologiche, qua sopra c'è l'appartamento e apriamo un negozio e tu lo gestisci. Ma io ci sto, non c'è nessun problema. Nel frattempo lavoravo sempre in ufficio con questa ditta, ho studiato e ho avuto le tabelle merceologiche, non la decima undicesima. Poi il primo ottobre dell'80,
1: sì,
2: ci siamo trasferiti naturalmente 20 giorni prima con i miei genitori nell'appartamento, e il primo ottobre dell'80 ho aperto il negozio. E sai, a me piaceva raccogliere, cioè ricevere la gente, perché poi bisogna anche sapersi fare naturalmente.
1: Certo.
2: Mio fratello mi diede una mano perché l'afflusso di gente era parecchia.
1: Ah.
2: E abbiamo fatto uno sconto del 20% inizialmente, e la gente veniva per la curiosità anche di vedere il prodotto, la qualità.
1: Sì, e poi anche lo sconto.
2: Che lo fai dopo il cliente, naturalmente, il prezzo.
1: Certo.
2: E abbiamo lavorato parecchio. Poi è successo che io nel frattempo mi ero fidanzato.
1: Ma non, ragazzi, ma non con questa signora, appunto.
2: No, non con Lemma. Non ci conosciamo ancora, io e Lemma. Con una ragazza di Cesena.
1: Ah, del mio cognome.
2: Sì.
1: Con una ragazza del mio cognome, praticamente.
2: Romagnola. E il sabato sera chiuso il negozio, andavo in macchina, andavo a Cesena praticamente, e tornavo lunedì mattina per aprire il negozio alle 8:30.
1: Quindi passavi 2 giorni con la fidanzatina?
2: Sì. E lunedì mattina tornavo ad aprire il negozio.
1: Ecco.
2: Purtroppo...
1: Un lunedì mattina?
2: Dal destino, il 27 marzo dell'82, un sabato sera, ebbi un brutto incidente stradale sulla statale 16 Adriatica fra Ravenna
1: e Cesena.
2: Cesenatico. Per colpa di un signore che era ubriaco,
1: il
2: comando stradale invadeva la corsia in senso contrario, una macchina venuta addosso con un morto bambino di 8 anni, e io ho piccato la testa, perché le cinture ora non erano ancora di obbligo.
1: No, infatti.
2: Ho piccato il cranio contro il piantone della macchina e mi sono staccato il cranio.
1: Ecco,
2: ero in un lago di sangue, ero in fin di vita praticamente, e lì è iniziata la mia, purtroppo,
3: Odissea.
2: Lunghissima, perché ho avuto 50 giorni in coma agitato dell'area Bologna.
1: Sì.
2: Ho rischiato di morire, e quando mi sono risvegliato, che ero sempre per casare in un centro di riabilitazione, non sapevo dove ero, capito?
1: Certo.
2: Perché ora ho chiamato mia madre e mi ha detto, non la verità, perché per evitare un
1: trauma,
2: fa: Lorenzo, hai avuto un forte morbillo, ti ha preso gli occhi, ma ti stanno curando. Ora io cosa faccio? Mi tocco gli occhi, avevo ancora gli occhi lì, e poi mi tocco il cranio, avevo un buco in testa.
1: Aiuto.
2: Ho detto: ma scusa, il morbillo ti mangia il cranio. E da lì dopo è venuto tutto insieme.
1: Sei riuscito, comunque, diciamo che hai superato poi questa cosa, perché la vita è sempre una cosa
2: superata,
1: che...
2: ma con una gran forza di volontà. E ho fatto una scuola a Bologna Calazza, come c'è Dresda.
1: Aspetta, c'è la Denise, dice: ma la fidanzata che fine ha fatto poi?
2: La mia fidanzata purtroppo è rimasta con me 3 mesi, mi ha trattato naturalmente non in maniera come doveva trattarmi, e poi lo stesso anno del mio incidente ho avuto mio padre, purtroppo, che è venuto a mancare.
1: Sì.
2: E lui ha 58 anni, e poi la mia ragazza 448 mi ha lasciato.
1: E allora veniamo al punto dolce della mattinata. Come è avvenuto l'incontro? Chi è stato a vedere lui prima lei? Lei prima lui? Insomma, come? Raccontate.
2: Vai tu, Emma, vado io.
3: Allora, un amico comune che abitava a Bondeno, ma che prima abitava a Chieri in provincia di Torino, mi ha detto: sai che c'è uno come te? No, dico, uno come te non credo, io donna, lui uomo.
1: Sì, giustamente.
3: No, perché cioè, qui c'è qualcosa che non mi quadra. No, dice, non vedete come te.
1: Ah, non vedete. Dice, già va meglio così.
3: E così mi diceva che lo chiamava il generale, mi raccontava cose strane, che vabbè, i centralinisti non hanno il camice, ma lui diceva che aveva il camice, ma lo prendeva in giro.
2: Mai avuto il camice bianco?
1: Vabbè, stesso, comunque te lo diceva lo stesso.
3: E poi insomma il 10 marzo del 91,
1: come ricordi bene le date?
3: Sì, 10 marzo 91 al Palazzetto dello Sport di Carpi,
1: ecco.
3: C'era una riunione dei figli della mamma della mamma della pace, perché a Carpi dicevano che appariva la Madonna, e ci siamo incontrati, ma noi della riunione non abbiamo ascoltato niente, abbiamo alzato quattro mani quando abbiamo approvato l'unanimità, ma
1: Ho capito.
3: Noi dovevamo parlare di cose nostre.
1: Ho capito, ma lì quindi è nata lì già l'amicizia, era già nato.
3: Ah sì, lui aveva fornito il numero dell'ospedale dove lavoravo io, e mi sento telefonare un giorno, fa: parlo con un ospedale in provincia di Bergamo, dice, ce ne sono tanti, cerchi. E dice, cerco una certa Emma, dico, pronti, chi sei? Ma io, dice, sono Rossetti Lorenzo da Bondeno. Ah, dico, allora ho capito chi sei, l'amico di Mauro.
1: Ecco, e quindi... poi è stata una cosa.
3: Poi il 7 aprile ci siamo fidanzati in casa, sempre del 91.
1: Ah, quindi insomma è passato molto poco, meno di un mese.
3: E dopodiché, dopo 13 lunghi mesi, ci siamo sposati.
2: Il 2 maggio 92.
1: Quindi insomma.
3: Perché no. Poi noi abbiamo un detto,
1: Sì.
2: Ecco il detto, ascolta bene, Giuseppe.
1: Sentiamo il detto, qual è?
2: Quello che volevi dirti prima.
3: Noi ci siamo conosciuti,
1: sì.
3: Frequentati,
1: sì.
3: Fidanzati e poi anche sposati.
1: Ecco, perfetto.
3: Però c'è un problema, che non ci siamo mai visti. E sai perché?
1: Perché non vi siete visti? Scusate.
3: Perché tra due orbi l'amore è cieco.
1: Beh, certo che stamattina i radioascoltatori che ascoltano tre ciechi che parlano tra di loro e sentono queste cose, che dice, ma questo è proprio pazzo. Vabbè, comunque, sappiate che noi ironizziamo molto sulle nostre disabilità, ecco,
3: sì.
1: Ormai ci conoscono. Che anche
3: a casa noi diciamo sempre, ma guarda lì, cieco, non vedi.
1: Ma a proposito, voi come siete messi con la corrente?
3: Noi ce l'abbiamo la corrente, sì, ma sì. Non la usiamo mai, sempre ceniamo e pranziamo al buio.
2: Sempre a buio noi.
1: Neanche al lume di candela, vabbè.
2: No, neanche la candela consumiamo.
1: Allora... con questa battutaccia del mattino vi devo salutare perché il tempo è finito. Ciao, ciao. Ragazzi, buona giornata, ciao.
2: Altrettanto, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Federica Viganò. Buongiorno Federica, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Buongiorno a Federica, che è una nostra amica, già ci ascolta da un po' di tempo e adesso invece è nelle vesti di essere interrogata da me come al solito. Allora Federica, che fai di bello tu nella vita?
2: Allora, di bello, iniziamo a dire che sono non vedente dalla nascita.
1: Ah.
2: E di bello nella vita sto facendo un tirocinio.
1: Fermiamoci un attimo, molto... parliamo dalla nascita per il momento, il tirocinio ne parliamo dopo. Ma tu, sì. Quindi sei nata non vedente perché?
2: Io sono nata non vedente perché comunque la mia retina si è stressata e quindi mi è successo che sono nata non vedente per quello e sono stata in incubatrice.
1: Ah, quindi diciamo che è stata l'incubatrice a darti questo problema.
2: Esatto, perché è stata l'incubatrice a darmi questo problema di vista.
1: Ma sei nata a 9 mesi o un po' prima per questo
2: l'incubatrice? È un po' prima.
1: Ecco, tu non volevi stare nella pancia della mamma e quindi volevi nascere prima e automaticamente hai avuto questo problema.
2: Esatto, automaticamente comunque sono, è per quello che ti dico che sono non vedente dalla nascita.
1: Ecco, tu hai la percezione dei colori o non sai cos'è
2: no,
1: un colore?
2: Io non so proprio cos'è un colore, perché essendo non vedente dalla nascita non so cos'è il colore.
1: Quindi neanche la luce vedi il giorno?
2: No, neanche la luce, proprio niente, niente.
1: Diciamo che siamo armi pari, l'unica cosa che io invece ho avuto il glaucoma da bambino, ho visto fino a 10 anni, però da allora anch'io sono come te, quindi insomma l'unica cosa che rispetto a te ho la visualizzazione dei colori, se qualcuno mi dice cos'è il rosso, io posso dire questo è il rosso. Invece Federica, se qualcuno dice cos'è il rosso, cosa dici tu?
2: Non posso, cioè mi posso immaginare il fuoco.
1: Sì, tanti dicono
2: fuoco.
1: Di immaginare il fuoco,
2: esatto,
1: che non è poi rosso il fuoco. È un colore vicino al giallo rosso più o meno. Bene, quindi il mistero che noi in questo momento abbiamo con la Federica è quello di non conoscere i colori e non si potrà mai spiegare a un non vedente come un colore. Peraltro invece però se tu vai a vestirti c'è qualcuno che ti dice che...
2: Che mi dice di che colore è, che mi aiutano a gestire di che colore sono i vestiti, oppure e quindi mi aiutano a gestire i colori, i vestiti, insomma, cioè cosa mi metto, chiedo cosa mi metto e mi viene un aiuto insomma.
1: Ecco, quindi tu sai che per esempio alcuni colori sono stonati, altri sono intonati tra di loro, vero?
2: Mi viene sotto forma un aiuto.
1: Sì, sì, ma ti ripeto, anch'io che ho visto ancora un altro, ma perché il rosso? Per me sembrerebbe uguale tutti quanti, però invece poi dicono guarda che certi colori si scombinano, ecco. E vediamo invece com'è stata l'infanzia di Federica. Tu Federica da bambina con i tuoi amici eri accettata abbastanza? Eri comunque...
2: No, comunque ero dai miei amici ero accettata perché loro mi volevano sempre, quindi avevo comunque ero accettata, stavo con loro ed ero accettata. E poi invece alle medie era un'età un po' più difficile.
1: Ecco. Perché alle medie era un'età più difficile?
2: Perché comunque tutti i bambini pensavano comunque a loro, io stavo sempre con gli insegnanti e quindi è per quello. Poi diciamo che le medie è un'età in cui comunque bisogna ancora crescere, tutti i bambini devono ancora crescere e quindi per quello che è stata un'età un po' difficile.
1: Ecco, quindi tu hai frequentato
2: le scuole elementari all'Enrico Fermi e le medie a Vedano, dove c'erano un sacco di laboratori.
1: Ecco, perfetto. Quindi integrata con altri bambini.
2: Esatto, integrata con altri
1: bambini. Tu eri l'unica non vedente, non eri...
2: Io ero l'unica non vedente, sì,
1: perfetto.
2: Proprio così.
1: Ecco, ma per esempio voi in genere poi si facevano le feste dei compleanni, queste cose qua tra bambini, tu eri comunque sempre integrata oppure...
2: Io comunque ero sempre integrata, poi mi aiutavano comunque anche nelle feste di compleanno, stavo con loro,
1: certo.
2: Comunque ero integrata, mi davano anche una mano. E poi sai, non sempre si faceva comunque il compleanno, quando capitava, non so, mi mettevano, poi si metteva la musica, dipende insomma da quel che si faceva. però perfetto, ero integrata, dai.
1: Quindi diciamo che una scuola normale, una bambina sì con la disabilità visiva, però pienamente integrata nella società come dovrebbe essere.
2: Esatto,
1: tutti i bambini.
2: Esatto.
1: Senti Federica, abbiamo parlato a un certo punto del tuo paese dove abiti, cioè abbiamo parlato perché hai parlato di Vedano Olona, ma tu effettivamente dov'è che abiti?
2: Io abito a Lissone.
1: Oh, Lissone,
2: a Lissone. Ho molti interessi, per cui leggo sia libri in braille che libri audio.
1: Ah, bene, bene. Ma tu hai qualche animale a casa?
2: Ho un cane, un labrador.
1: Ah, che si chiama come?
2: Che si chiama Otto.
1: Ah, si chiama Otto.
2: Sì, si chiama Otto.
1: E sai il colore del cane, visto che comunque tu i colori non li vedi, però insomma diciamo...
2: Ma chiaro.
1: È un colore champagne, in genere champagne.
2: Sì, un colore chiaro,
1: ecco.
2: Sì.
1: Ma tu lo porti anche a camminare ogni tanto oppure no?
2: Quello no, perché però comunque lo tengo in casa, gli faccio le
1: coccole.
2: Tengo in casa le coccole, esatto.
1: Le coccole, quindi è un fedele amico il tuo cane.
2: Esatto, un fedele amico.
1: Quali sono i tuoi desideri per il futuro, i tuoi sogni per il futuro?
2: Allora, diciamo che i miei sogni per il futuro sono quelli di comunque cercare di trovare una professione comunque
1: duratura.
2: Una professione duratura, esatto, che comunque mi proprio che mi aiuti. Comunque il mio sogno vero sarebbe quello di trovare qualche cosa, visto negli studi che ho fatto, nel sociale.
1: Quindi vorresti occuparti di bambini?
2: Vorrei occuparmi di bambini, vorrei occuparmi di anziani. Ad esempio, quando ho fatto il tirocinio in casa di riposo, mi sono occupata di raccontare le storie a questi anziani. Ecco. Poi ho fatto il tirocinio all'asilo nido, solo che non ci facevano fare nulla.
1: Ecco, io sai che direi che una occupazione mi viene in mente in questo momento, hai una bellissima voce radiofonica e sarebbe bello che le persone ti chiamino per avere un po' di compagnia telefonica, potrebbe essere un'idea.
2: Un po' di compagnia telefonica,
1: potrebbe essere
2: un'idea.
1: Anche se quello insomma non sarebbe remunerativo, però insomma potrebbe essere che tu fai coraggio alle altre persone, perché è una voce abbastanza suadente, una voce che può raccontare le favole, può raccontare, può dare un po' di voglia di vivere, perché spesso non tutti sono così brillanti.
2: Esatto.
1: Però io mi auguro che veramente tu riesca a trovare qualcosa che ti faccia stare sempre serena, come lo sei in questo momento.
2: Esatto, comunque come lo sono in questo momento.
1: Ecco. E naturalmente ricordati di noi ogni tanto, quando vuoi venire in trasmissione con noi lo potrai fare, ecco, tranquillamente.
2: Ok, mi ricordo.
1: Va bene.
2: Penso,
1: Federica, è stato un piacere averti qui con noi. Un abbraccio, un saluto anche alla mamma e ancora grazie alla Fondazione Alessio Tavecchio che ti dà la possibilità di lavorare. Ciao Federica, a presto.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Gabriele Battaglia. E buongiorno Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Invece io vorrei chiederti, effettivamente, almeno nelle tue conoscenze, anche nelle mie, insomma, cosa succede spesso al disabile che, diciamo nel nostro campo, campo visivo, che ha un approccio con una fanciulla in genere? Perché poi spesso tutti dicono, ma voi disabili siete come noi, siete uguali a noi, qua e là, siamo amici, siamo uguali.
2: O con un fanciullo anche.
1: Con un fanciullo, sì, certo.
2: Non è facile, ci sono delle dinamiche che intervengono nella formazione o meno di una coppia tra una persona, diciamo, normodotata e una persona disabile, che sono estremamente complesse. Innanzitutto non è, tranquillizziamo chi magari ci ascolta, in questo caso non è assolutamente impossibile che accada, anzi noi lo sappiamo benissimo.
1: Sì.
2: Vediamo tantissime coppie miste tra non vedenti e vedenti, eccetera. E poi all'interno di queste coppie si sviluppano delle dinamiche che non sempre sono sane. Qui ci sarebbe da parlare per una sessantina di puntate.
1: Vabbè.
2: Però, diciamo, in quei casi in cui falliscono, capita spesso che la persona disabile si innamori di qualcuno normodotato e la cosa non vada. Chiaro, questo capita anche tra vedenti, non stiamo facendo delle discriminazioni, al contrario, è capitato a tutti noi, a tutti voi che ci ascoltate, di avere degli amori che non hanno potuto
1: amori non decollati.
2: Ecco. In questo caso succede che bisogna, perché la cosa succeda, superare tutta una serie di pregiudizi che sono sia a livello conscio, del tipo oddio come farò nella vita, avrò queste difficoltà, dovrò accompagnarlo sempre, non sarà uguale agli altri, non ha la macchina, non è autonomo, eccetera, e anche una serie di paure e problemi inconsci di cui noi non siamo consapevoli, ma che esistono e che sono la paura della diversità, per esempio il timore del giudizio degli altri,
1: ecco.
2: Cioè l'amica che ti dice ma ti sei messa con un cieco,
1: infatti sono queste un po' spesso
2: cose che non sempre sono sulla soglia della consapevolezza, ma che comunque lavorano di sotto nella nostra mente e ci impediscono spesso di compiere l'ultimo passo per stabilire una coppia.
1: Infatti sovente succede che le due persone che sono amiche, poi se il disabile casualmente capita che va oltre l'amicizia, le dice ma io con te posso essere solo amico, perché cioè insomma si esce con questa frase elegante, ecco.
2: Sì, perché quando si tratta di amicizia, di parentela, di rapporti di lavoro, noi siamo disposti ad accettare un certo tipo di vicinanza. Quando dobbiamo mettere in gioco l'intimo, qualcosa che va più al di là, allora il nostro, diciamo, come dire, giudice interno, quello che valuta l'altra persona, diventa molto più severo e chiaramente noi andiamo alla ricerca di parametri più definiti. Cioè mi va benissimo essere amico o avere un collega che non mi piace tanto, però se questo collega deve diventare il mio partner, allora no, voglio la persona che ha, che è, che fa e bla bla bla.
1: Ecco, si cerca qualcosa di sempre più completo. Bene,
2: certo.
1: E io questa mattina ti saluterei, caro Gabriele, buona giornata.

summer is magic. Amici di Giuseppe, ma anche amici di Simone, buongiorno. Oggi è martedì 28 luglio, rigorosamente in onda in diretta il gallo di Simone. Ecco, Giuseppe, grazie per la linea, grazie di cuore. Concludiamo il mese, ragazzi, questa settimana. Un italiano su tre si sposta. Durante le prossime settimane andremo a scoprire anche dove andate, me lo fate sapere voi ascoltatori, poi vedremo un po' la massa dove va. Tanti argomenti anche oggi di cui parlare, vi racconterò una storia veramente molto molto bella, di cuore. Ecco, parleremo di Aurora in provincia di Padova, ma non solo, anche di un aggiornamento di WhatsApp che in realtà secondo me cambia anche poco, però c'è l'aggiornamento, c'è, quindi bene parlarne. Amici radioascoltatori di Disabili International, iniziamo l'appuntamento di oggi del Gallo di Simone, Tempo Zero, Summer Edition. Andiamo così.

Televisivamente parlando, quando si vanno a registrare le puntate, le registri a blocchi. Ecco, tanto per dire, ne sanno qualcosa quelli della Ruota della Fortuna, alla quale sono stati commissionati più di 2000 puntate, tanto per non farti mancare nulla. Lo stesso discorso anche per Mamma Rai e quindi ovviamente anche per Stefano De Martino. Stefano De Martino non sarà agli studi di Roma, l'aveva detto già l'anno scorso, durante la stagione televisiva 2024-25, lo aveva rimarcato quest'anno perché voleva stare molto più vicino al figlio. Quindi da Roma a Milano per la prossima stagione. La scelta di far andare in pensione Gennarino, il

Spontanea con lo studio di Stefano De Martino ha conquistato sicuramente tutti nelle ultime edizioni, ma l'edizione quindi di Massimo Marla e il produttore hanno preso la decisione appunto migliore per il cane. Il benessere della tranquillità di un cane, prima di tutto, ora si godrà la sua pensione, Gennarino, la sua meritata pensione, lontano dai riflettori e dalle telecamere. A cosa con le sue, con la sua popolarità. Ecco. Nel frattempo, per la nuova edizione del programma a Milano, De Martino ha già anticipato che ci sarà qualche sorpresa per il pubblico, anche se la simpatica mascotte, quindi a quattro zampe, mancherà sicuramente ai telespettatori. Capita spesso di leggere nelle pagine ufficiali della RAI persone che se la prendono veramente con Elmer Ballerina. C'è da dire che lui, allora, è un grande professionista, viene dallo Zoo di 105, non è il primo che passa, eh? Cioè, da anni che fa questo mestiere. Poi possiamo disquisire se ci piace oppure no. Nel mondo dello spettacolo funziona così. A parte il fatto che funziona così proprio per tutti, anche nel mondo dei veri normal, anche se non si può dire se non al numero civico, magari. Però anche tra noi persone comuni è normale, non possiamo stare ajeni a tutti. Questo vale sicuramente per ognuno di noi. Le cose che veramente, leggendo anche le notizie dei social per Elmer Ballerina, beh, insomma, andiamoci piano. Perché poi la sua comicità può piacere oppure no. Una comicità inglese, sicuramente molto particolare. E non è il caso, secondo me, di prendersela con le persone. C'è qualcuno che scrive: non mi piace assolutamente Elmer Ballerina, però il canone lo pago, non è una TV privata. È vero, ho capito, questo è un dato di fatto, questo sì. Però comunque sia, ecco, è un grande personaggio. Fa parte comunque del mondo dello spettacolo. Comunque, per chiudere il discorso, buona pensione a Gennarino e quindi che se la potrà godere e seguire il suo programma preferito, sicuramente nel salotto di casa.

Voglio portarvi a Monselice, in provincia di Padova. Questa è la storia di Aurora, di una ragazza nata con una rarissima malformazione congenita, la mancanza del famoso sintro, cioè

ha commosso la popolazione, ha mobilitato veramente il web, grazie alla campagna di raccolta fondi istituita al passo di Aurora, ed è stato finalmente raggiunto lo straordinario traguardo di 500.000 euro, la cifra necessaria per coprire i costi dell'elevatissima e costosissima operazione e il percorso medico chirurgico appunto negli States. Noi ci lamentiamo molto dell'Italia, della sanità che non funziona. È vero che magari possiamo dire che a livello politico governativo magari, che ne so, si poteva fare di più. Però è altrettanto vero che noi abbiamo la grande possibilità in Germania, in Svizzera, negli States, non c'è questa possibilità di curarsi gratuitamente. Ora, possiamo disquisire sul fatto che ci sono delle liste d'attesa interminabili, però la sanità è pubblica. In altri stati del mondo non è assolutamente così. Comunque, è stata diagnosticata ad Aurora, ricostruita, una deficienza femorale. Che cosa succede? Che nessuna struttura a livello europeo poteva garantire un intervento risolutivo. Ma la svolta è arrivata grazie al Polary Institute in Florida, quando il dottor Pleroli ha autorizzato a livello ospedaliero la copertura delle sue operazioni, che ha confermato la possibilità di operarla per consentirle appunto di vivere. Si tratta di un percorso chirurgico molto molto lungo e complesso, che include una tecnica di ricostruzione di una terapia successiva lunga veramente anni, posto per diversi mesi, tra l'altro, pianificando per quanto la bambina avrà appunto circa 3 anni. La bambina è neonata a 6 mesi. La mobilizzazione quindi inizia alla fine dello scorso anno. La catena di solidarietà ha unito associazioni locali, istituzioni, eventi culturali, sportivi e migliaia di privati cittadini che sia online che sia nel territorio, portando al raggiungimento appunto dell'obiettivo dei tempi da record. Ora, grazie alla generosità appunto di tutti e alla tecnica della sua famiglia, Aurora ha davanti a sé sicuramente la strada spianata, tra virgolette, di poter fare appunto il futuro, quello che tutti meritiamo. Perché la salute, ragazzi, è un regalo. Spesso ce ne dimentichiamo perché magari al di là delle varie disabilità sembra che tutto è possibile, invece no. Ciao Simone, sono Federico, veramente una storia veramente molto toccante. Mia cugina ha avuto un tumore alla testa e se non fosse stato per la Sagra Paesana noi ci saremmo dovuti spostare a spese nostre, e invece le persone del paese sono state veramente carine. Allora, sicuramente sì, cioè un conto è spostarsi magari all'estero, magari spostarsi all'interno dell'Italia, sicuramente per spostarsi hai bisogno comunque sia del sostegno economico. Questo è un dato di fatto. Poi comunque quando arriva il male a casa è un problema. Anche quest'altro è un dato di fatto. Rimane comunque il fatto che un bellissimo gesto, 500.000 euro e la bambina può essere operata. Soltanto che, ecco qua, noi nella nostra sanità italiana avrebbe potuto tranquillamente essere operata senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, al di là del nostro, e voi lo sapete, noi siamo lontanissimi dalla politica, al di là del nostro pensiero politico che rimane del tutto personale, c'è da dire che la santa sanità italiana comunque rimane.

Instagram, WhatsApp, Facebook, il mondo di Meta. Ecco, amici radioascoltatori, sappiamo perfettamente che da Telegram a WhatsApp ci passa veramente un mondo perché Telegram è un aggregatore cloud, WhatsApp non lo è, ma attenzione perché proprio in quest'ultima settimana del mese di luglio ci sono delle novità. WhatsApp sta diventando sempre più simile ai suoi amici, cioè ai suoi fratelli, Facebook e Messenger, ma anche Instagram, in quanto riguarda appunto la percezione della presenza dei contenuti. Anzitutto, invece della classica scrittura testuale online, compare una piccola schermata, il pallino verde. Vi dice qualcosa il pallino verde? È già presente ormai da anni su Telegram, è comparso qualche tempo fa nelle altre messaggistiche. Ecco, al momento della versione beta non è ancora visibile nella lista generale di tutte le chat per evitare appunto di apprestare troppe la schermata. Comunque compare da questo chat. E significa che la persona è online. La domanda che si fanno tutti in questi casi è: ma quindi adesso tutti sanno quando sarò connesso? La funzionalità rispetta rigorosamente la tua privacy, quindi stai tranquillo, non scavalca i tuoi diritti di privacy. Però se tu vuoi non far sapere, è un po' come la scritta online, no? Cioè lo stesso concetto, nel momento in cui tu vuoi non far sapere agli altri, e anche, quindi anche in questo caso tu non puoi saperlo, se sei online oppure no, WhatsApp non te lo scrive e non comparirà neanche il pallino verde. Basta che tu vada nelle impostazioni sia di Android di WhatsApp, di iOS per intenderci, quindi di Apple, e oscurarlo senza nessun problema. Il pallino verde semplicemente non si accenderà mai più e gli altri non vedranno alcuna differenza, come accade appunto con la scritta online. Ecco. Un'altra novità, tra l'altro, di Meta che sta muovendo verso la questione di una sezione contatti o di un auto dedicato proprio a mostrare chi è attivo o non lo è nello stato recente per facilitare la conversazione in tempo reale senza dover entrare in ogni singola chat e quindi curiosare su ciò che ha fatto, che ha caricato. Le chat stanno arrivando le cosiddette stories per tutti coloro che avranno poi l'abbonamento a WhatsApp, tanto per dire, ecco, avranno la possibilità di durare le loro storie anche di 4-5 giorni piuttosto che di 8 giorni. Per tutti coloro come me che dicono a me che me ne frega, va bene anche 24 ore, tranquilli, non c'è nessun obbligo ovviamente di pagamento. Questo l'avevamo detto già qualche settimana fa, appena è arrivata la conferma. Poi, tra l'altro, che sarebbe arrivato il pagamento mensile e almeno chi vuole per WhatsApp rimane tutto tranquillamente gratuito perché la versione beta e comunque la versione free è assolutamente attiva.

0: basta il tempo di un fiore.
1: The summer is magic. Che poi ci saranno sempre quelli che no, non voglio apparire, se non voglio apparire non deve avere neanche mezzo telefono, voglio dire, ecco, tranquilli che questa storia, che questa storia del pisellino verde non cambia assolutamente nulla, è come la scritta, va bene, come la scritta online, sta scrivendo la stessa identica cosa, tranquilli, easy, scialla che già tra qualche ora farà caldissimo. È il momento di dare e continuare a dare la linea quindi a Giuseppe e ai tuoi collaboratori, come ci sentiamo venerdì prossimo, il 30, ciao!

0: Ma ben ritrovatemi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 25 luglio 2026. Devo dire che qui il tempo vola, passa in fretta, ma noi cerchiamo di regalarvi tanta bella musica, emozioni, perché Promo fa questo ogni settimana. Cerchiamo di scegliere i brani a nostro avviso intensi, profondi, che comunque trasmettono delle tematiche, e devo dire che ce ne sono veramente tante. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto Antonello, saluto tutti coloro che mi seguono, che esprimono le loro preferenze, saluto Giuseppe Cesena con il suo programma Non è mai troppo presto, che lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7, ricordandovi che potete riascoltare Promo, novità discografica della settimana, anche all'interno del suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente ricordatevi, per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i nostri canali, quindi attraverso Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, oppure attraverso il nostro sito dantoradio.it. Scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone cercando Danto Radio, oppure attraverso Alexa, se ce l'avete in casa chiedete ad Alexa avvia Danto Radio. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma o meglio vogliamo raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute al 333-9648-645 del 18 luglio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella, che ci dice Fregia 31 agosto, lo propone anche come disco promo. Lorenzo Castelli, Tutto di te. Elena Camo, Niente prove. Maila Toxi, Namida, Futuro 3000, Sei tu, Smetto quando voglio. Invece le preferenze di Iole sono le seguenti. Al primo posto, in parità, mette Sei tu, Smetto quando voglio, che lo propone anche come disco promo. Cardo, Gubai, David Banchieri, Radar, Lorenzo Castelli, Tutto di te. Al secondo posto invece mette Maila Toxi, Namida, Futuro 3000, Fregia 31 agosto. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Sabrina Coraluzzo, Rinasco da me. Devo dire, miei cari amici ascoltatori, quando ho ascoltato questo brano mi ha trasmesso un'energia non indifferente. Questo brano mi rispecchia moltissimo. Infonde nella mia anima quella rinascita con tutte le mie forze. Ho cercato di e cerco di rinascere ogni giorno nel mio mondo interiore. Trovare un proprio spazio e dirsi sono importante, rinasco per vivere anche quando tutto fa male dentro. Il momento in cui si torna al proprio centro racconta la rinascita dopo una stagione difficile. Il bisogno di ricostruirsi, di ritrovare la propria voce, di capire che la forza non arriva da fuori, ma da un punto segreto dentro di sé. È un brano che parla di identità, di guarigione, di ripartenza. Scusate per l'emozione, ma questo brano mi rispecchia tantissimo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Potete riascoltare la prossima settimana nel disco promo questo brano dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

0: l'emozione ha inizio. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, qui su Danto Radio con Promo, insieme a Daniela. E allora, rilassiamoci e ascoltiamo ogni brano cosa ci vuole trasmettere e infondere. Il primo artista di quest'oggi di cui vi vogliamo parlare è quello di Carlo Audino, Al Mare. È un richiamo alle radici. Il mare diventa memoria, casa, respiro. Qui la tematica è il legame con la terra, con ciò che ci ha formati. È un viaggio che profuma di sale, di infanzia, di ritorni necessari. E allora, buon ascolto.
1: Au! Ma che tu dica a

Ciumo, area nuova, porta un cambio di direzione e il desiderio di liberarsi da ciò che pesa. Li fa aprire le finestre e lasciare entrare un vento diverso. In questo brano la tematica che viene trattata è la trasformazione, un passo avanti, un respiro più ampio, una vita che ricomincia a muoversi.

Nalixa ci dice: estate perenne. È un'estate che non finisce mai. Non è solo stagione. È stato d'animo. È leggerezza. È luce. È voglia di restare in quel momento. Sospeso dove tutto sembra possibile. La tematica che viene trattata in questo brano è la ricerca di un tempo felice che non si spegne. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, siate estate sempre, ovunque, nel vostro cuore vivete la bellezza e l'armonia che l'estate infonde.

Priscilla, fuoco e pioggia. È un contrasto che brucia, rinfresca. È una relazione intensa, fatta di scintille, temporali. Qui invece la tematica che si riflette è l'ambivalenza dei sentimenti, l'amore che scalda, ferisce, che illumina e confonde.

www.dantoradio.it. Quest'oggi, 25 luglio 2026, siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di emozionarci e farvi emozionare. Ogni volta per scegliere diventa sempre difficile, perché devo dire che gli artisti sono bravi, trasmettono qualsiasi profondità, si rispecchiano nel loro mondo e mettono a nudo anche la loro persona, ed è questo, è fantastico e meraviglioso. Questo per dirvi, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, potete esprimere le vostre preferenze al 333-9648-645, potete scegliere anche il disco promo, anche se a volte lo sceglie Danto Radio, che poi andrà in rotazione su Danto Radio. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare all'interno del programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma va in onda su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alle 7. Saluto tutte le radio che si collegano, saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e naturalmente anche voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo e vi parliamo di un altro artista. Questo anche lui, devo dire, è un bel brano perché fa riflettere. Manuel Ciancarelli, Forse è colpa mia. Quante volte diciamo questa parola a noi stessi? Forse è colpa mia, forse molto spesso è un dialogo con se stessi, è il dubbio che punge, la responsabilità che pesa, la domanda che non trova risposta. Qui la tematica che viene affrontata è l'introspezione, capire dove si è sbagliato, dove si può ricominciare.

Marta M. Sotto questo cielo è un abbraccio aperto. Il cielo diventa rifugio, promessa, spazio dove ritrovarsi. Qui la tematica che viene affrontata è la connessione. Due persone che si cercano, che si riconoscono, che si sostengono sotto la stessa volta di luce.

Eccoci qui e ora vi parliamo di Claudio Aurora. Papà, è una ferita che parla. Il rapporto che il padre con ciò che è mancato, con ciò che resta. Qui la tematica che viene affrontata è la famiglia. Le assenze, le domande, le parole non dette, che continuano a vibrare. Buon ascolto.

destro, niente di speciale. È la fotografia di una vita semplice, ma vera. Ti racconto di giornate normali che, proprio perché normali, diventano preziose. Qui la tematica che viene affrontata è la quotidianità. Trovare bellezza nelle piccole cose.

Ora vi parliamo di Ixidile, un attimo, un istante. È la fragilità del tempo, è quel momento che sfugge, che cambia tutto, che resta. È deciso nella memoria. Qui la tematica che viene affrontata è un momento decisivo, ciò che accade in un secondo e modifica un percorso.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Le Muri, il visionario. Il brano si intitola Luna. Un viaggio notturno, la luna diventa guida, specchio, mistero. Qui la tematica che viene affrontata è l'immaginazione, guardare oltre lasciarsi, portare da ciò che non si vede, ma si sente.

Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, l'emozionante viaggio musicale sta quasi per terminare. Noi quest'oggi, 25 luglio 2026, vi abbiamo regalato tante meravigliose novità discografiche della settimana. Ogni brano affronta una tematica. Ecco, se volete esprimere le vostre preferenze e perché no anche il disco promo, che poi potremo fare ascoltare qui su Dantoradio, anche se molto spesso è anche Dantoradio che sceglie la canzone, come abbiamo fatto quest'oggi, quella di Sabrina Curaluzzo. Devo dire che è bellissima. Detto questo, io intanto saluto Antonello e saluto tutti coloro che mi seguono. Come dicevo, chi volesse esprimere le proprie preferenze lo può fare scrivendomi al 333 9648 645. Saluto anche Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si collegano col suo programma Non è mai troppo presto, che potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 fino alle 7, ricordandovi che questa puntata promo la potrete riascoltare il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente vi ricordo di seguire anche tutte le varie programmazioni di Dantoradio. Per scoprirci, per seguirci, potete scoprire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, cercate Dantoradio Sardegna, il nostro sito www.dantoradio.it, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Dantoradio, o ancora meglio, se avete la possibilità di scaricare attraverso il vostro smartphone, potete scaricare l'applicazione di Dantoradio. Le modalità per ascoltarci ci sono, basta solo trovare il tempo naturalmente e Dantoradio vi terrà compagnia con la sua musica e con tutte le programmazioni che essa trasmette. Allora, prima di salutarvi e dirvi buon ascolto con Dantoradio, io vi dico questo: l'ultimo brano quest'oggi che abbiamo deciso di scegliere per tutti voi è questo, Vita da Suore. Con il brano si intitola Figli di Maria, è un canto identitario e appartenenza, spiritualità, tradizione che si mescola con la modernità. Qui la tematica che viene trattata è la comunità, sentirsi parte di qualcosa che unisce, che protegge, che racconta una storia più grande. Ciao e alla prossima!

Bene, bene, bene, lasciamo Daniela, anzi grazie Daniela che ci ha fatto compagnia anche questa mattina con le ultime proposte discografiche e noi abbiamo circa 10 minuti per ascoltare un po' di brani. A me ricordo sempre questo Bruno Lauzi, lo ricordo questo personaggio molto, molto genovese, con la cipolla quindi, e ascoltiamo Bruno Lauzi con un brano che si intitola La Banda. Allora, Bruno Lauzi, La Banda qui a Disabili International Radio.

Siamo sempre qui, dopo la banda che non fa scassi, non fa altro almeno, e abbiamo un brano dei Camaleonti, un brano dei Camaleonti che ha a che fare da amare, non si ama da tanto, si ama da poco, si ama solamente da un'ora, ti amo da un'ora i Camaleonti qui a Disabili International Radio.

Eh sì, è ora d'andare, anche questa mattina abbiamo terminato, quindi ce ne andiamo ricordandovi che ce ne andiamo con un brano di Caterina Caselli, che è proprio l'ora e l'orologio che ci dice l'orologio ha detto stop e quindi ci sentiremo domani sempre dalle 4.30 alle 7, sempre su Disabili International Radio per tutte le nostre rubriche che abbiamo ormai da 10 anni a questa parte quasi. E allora, buona giornata a tutti quanti voi, vi ricordiamo il nostro numero per domani 320 1978 498 420 1978 490.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Daniele, De Lucia e su Radio Team 2000. Stai con noi.
2: VDL, le sonorizzazioni da sogno.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stan passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990, Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tear for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: E adesso che il ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance, si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: La prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni Ottanta. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blescia, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei più grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile, è un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo nel prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti da Max Martinelli e ben riposizionati per questo nuovo aggiornamento luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart, le 15 più forti dal mondo dei club. Ogni posizione è un'esplosione. Exclusive Dance Chart è pura emozione. Tenetevi forte al Mix and Play. Paolo Mariani, gira i dischi con Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci sono rifatti un bel giro in chart e ci lasciano subito Doci e Lady Gaga con Runaway.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Paolo Isa, dammi il binocolo, vado ad intravedere il vecchio podio della settimana scorsa.
3: Numero 3 per Uggia e Ultranate, I Move Into The Sun. I The Bausa e la loro Magnetic ci regalavano tanta energia, la numero 2 della Exclusive. Partenope di Merck & Cream, la brancale The Colors sfrecciava in vetta.

0: Frenzy Dance Chart.
1: Lo pigiamo o non lo pigiamo? Ma certo che lo pigiamo! Lo start su questa nuova puntata. Numero 15, New Entry, terzo estratto dell'album Confession 2 di Madonna. Racconta la notte che segnò l'inizio della sua avventura nella musica. Danceteria e Everybody Get Up and Dance. New Entry, numero 15, Madonna.

Estate 2026, il beat di conquista, exclusive dance chart, una classifica d'artista. Eccola, la nuova di John Peralta, Nick Peloso e Molly Molella. Sulle note del ciclone c'è un disco tormentone, Joanna, numero 14.

back to back, due senza pausa. Scopriremo insieme la numero 13 di questa settimana. Tiene botta in chart la straballata hit New Religion di Bibi Rex e Faithless. E in dodicesima l'intreccio sarà con la new hit di Mario Fargetta e del DJ Sapienza. Grandi maestri della console e del club culture italiano. Due in sequenza con la exclusive dance chart. Non cambia.

Mentre alle porte dei 10 più caldi facciamo luce sulla numero 11, altra hit estate 2026 con il super producer di caratura internazionale Merck & Cremont. Tra funky, soul, sonorità mediterranee e una forte passione per il sound partenopeo, la song partenope brilla con la voce di Stascia e la Brancale. Numero 11, un suono davvero speciale. Partenope.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

dalla 10 alla numero 9 della Exclusive, ed eccoci con un pezzo che reinterpreta con stile un grande classico del sound made in Italy. Alghero di Giuni Russo ha una nuova veste, grazie allo zio Peter, KJ Freak, la featuring di Simo Lu e il super top player Mario Ana. Alghero, Alghero, in estate scoppia l'amore vero, numero 9.

Ti viaggio in ottava con il duo dance elettronico degli Offenbach, un rework moderno e travolgente dell'iconico inno rock degli anni 2000 in collaborazione con gli Style Sailor. Four to the floor, alla carica giusta di un pezzo che ci gusta. Numero 8.

0: Questa prima parte abbiamo ballato con Madonna, Dancer Terry, Molella, Bibi Rexha, Faithless, Merkin Cremon, DJ Shorty, lo zio Peter, DJ Freak, gli Offenbach. E tra un salto e l'altro vi porto a spasso nel tempo, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra DeLorean viaggiante danzante ci porta all'anno 1996, Disco Flashback, Gala, era Freed from Desire.

Kale norvegese The Bausa è un fenomeno virale e la super hit mondiale Magnetic la suoneranno dal vivo in Italia il 1° novembre al Circolo Magnolia di Milano. Ho aggiornato l'agenda, la musica è davvero stupenda. Exclusive Dance Chart, number 7.

E chi c'è tra le prime sei? Ecco un pezzo dedicato a chi ama e chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Con Samurai J. È davvero un'estate da campioni. Flamenco Paranoia, number 6.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gori Aficionados, la numero uno è un inno empowerment, un pezzo che celebra autodeterminazione e consapevolezza, quello di superare proprio ogni limite. In effetti supera tutti e sfreccia in vetta. Sorry.

0: sarà consumato nel prossimo grande episodio. Saluti e alla prossima, vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Dal mondo della musica italiana, ecco i successi più caldi della settimana. Arrivano i più belli d'Italia. Ciao, io sono Max Martinelli.

New entry pazzesca, ecco Saif, l'astro nascente della nuova scena musicale genovese. Un talento cristallino, ai più belli, questa settimana presenta Parlar d'amore. Saif, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ed ecco tre mondi lontanissimi che si incontrano. Un brano fresco, leggero e pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente familiari. Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo in Costiera Amalfitana, ai più belli d'Italia.
2: 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Dua Lipa ha chiamato Blanco nel cast del suo festival, il Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo. Una line-up ricca di artisti internazionali. Salto spaziale per un Blanco internazionale. Los Angeles. Numero 8 i più belli.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sono i più belli.
2: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ecco un brano travolgente da ascoltare a tutto volume, capace di far sorridere, ballare e riflettere. Cioffi e Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Estate 2026, occhio a questa traccia, un inno alla libertà di essere come si vuole. Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, le 10 più forti.
1: Numero 6, e c'è Achille Lauro. Ed è con lui che facciamo questa bella riflessione che diventa il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità e la ricerca di un posto nel mondo. Achille Lauro, la città degli angeli. Angeli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. L'amore vero è una sana abitudine. Emma e Fabri Fibra, senza troppe complicazioni, ci regalano Anti-

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Alla numero 3 dei più belli ci sono i pinguini, che sono sempre più perfettini. Sorry, scusa, lo siento, è sempre sul pezzo e non si concede al cedimento. Piani alti, numero 3, pinguini tattici nucleari.

I più belli estate 2026. E per la numero 2 un brano dance pop funk ricco di successo e sonorità estive. Per voi ci sono Merck & Cremont, I The Colors e La Brancale, Partenope numero 2.

0: In questa puntata i più belli: Safe, Blanco, Baby K, Achille Lauro, Clara, San Giovanni, Angelina Mango, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, La Serena Brancale, i The Colors, Merck & Cremont.
1: La numero uno.
0: Alla numero uno la gettiamo insieme la Coca-Cola. Occhio allo spruzzo d'estate, pieno di soddisfazioni per lui, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, numero uno.

Game Over anche per questa puntata dei più belli d'Italia. Vi faremo compagnia tutto il mese di agosto. Noi, in vacanza, non ci andiamo. Ci siamo sempre. Saluti da Max Martinelli.

lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e discena la musica degli anni 80 con Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti da Max Martinelli e ben riposizionati per questo nuovo aggiornamento luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart, le 15 più forti dal mondo dei club. Ogni posizione è un'esplosione. Exclusive Dance Chart, è pura emozione. Tenetevi forte al Mix and Play. Paolo Mariani, gira i dischi con Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci sono rifatti un bel giro in chart e ci lasciano subito Doci e Lady Gaga con Runaway.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Aloisa, dammi il binocolo, vado ad intravedere il vecchio podio della settimana scorsa.
3: Numero 3 per Uggele, Ultranate, I'm Moving to the Sun. I The Bausa e la loro Magnetic ci regalavano tanta energia, la numero 2 della Exclusive. Partenope di Merck & Cream, della brancale The Colors, sfrecciava in vetta. Number 1.

Lo pigiamo o non lo pigiamo? Ma certo che lo pigiamo! Lo start su questa nuova puntata. Numero 15, New Entry, terzo estratto dell'album Confession 2 di Madonna. Racconta la notte che segnò l'inizio della sua avventura nella musica. Danceteria e Everybody Get Up and Dance, New Entry, numero 15, Madonna.

Estate 2026, il beat ti conquista, exclusive dance chart, una classifica d'artista. Eccola, la nuova di John Peralta, Nick Peloso e Molly Molella. Sulle note del ciclone c'è un disco tormentone, Joanna, numero 14.

to back, due senza pausa. Scopriremo insieme la numero 13 di questa settimana. Tiene botta in chart la straballata hit New Religion di Bibi Rex e Faithless. E in dodicesima l'intreccio sarà con la new hit di Mario Fargetta e del DJ Sapienza. Grandi maestri della console e del club culture italiano. Due in sequenza con la exclusive dance chart. Non cambi.

Mentre alle porte dei 10 più caldi facciamo luce sulla numero 11, altra hit estate 2026 con il super producer di caratura internazionale Merck & Cremont. Tra funky soul, sonorità mediterranee e una forte passione per il sound partenopeo, la song partenope brilla con la voce di Stascia la Brancale. Numero 11, un suono davvero speciale. Partenope.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

dalla 10 alla numero 9 della Exclusive, ed eccoci con un pezzo che reinterpreta con stile un grande classico del sound made in Italy. Alghero di Giuni Russo ha una nuova veste grazie allo zio Peter, KJ Freak, la featuring di Simo Lu e il super top player Mario Ana. Alghero, Alghero, in estate scoppia l'amore vero, numero 9.

Ti viaggio in ottava con il duo dance elettronico degli Offenbach, un rework moderno e travolgente dell'iconico inno rock degli anni 2000 in collaborazione con gli Style Sailor. Four to the floor, alla carica giusta di un pezzo che ci gusta. Numero 8.

0: questa prima parte abbiamo ballato con Madonna, Dance Terry, Molella, Bibi Rexha, Faithless, Merkin Cremon, DJ Shorty, lo zio Peter, DJ Freak, gli Offenbach. E tra un salto e l'altro vi porto a spasso nel tempo, Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra DeLorean viaggiante danzante ci porta all'anno 1996, Disco Flashback, Gala, era Free From Desire.

E chi c'è tra le prime sei? Ecco un pezzo dedicato a chi ama e chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Con Samurai J è davvero un'estate da campioni. Flamenco Paranoia, number 6.

Exclusive Dance Chart. Le hit più forti, i remix più smart, l'estate Exclusive Dance Chart, due in sequenza. La number 5 è magica, si intitola I Moving to the Sun, protagonisti Ugel, Imael Angel

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Miocordio Aficionados, la numero uno è un inno empowerment, un pezzo che celebra autodeterminazione e consapevolezza, quello di superare proprio ogni limite. In effetti supera tutti e sfreccia in vetta. Sorry,

0: puntata nel prossimo grande episodio. Saluti e alla prossima, vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... Ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant, e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
3: There have been many band members over the years, and beginning with the first four.
4: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
3: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
4: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nei Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
4: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
3: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
4: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato. anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
4: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa, e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente, e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
3: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
3: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
4: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: Jerusalem.
1: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta oggi. Soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi, te la lascio lì, altra palla che ti passo così, Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
1: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: It won't be too annoying.

0: E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione. Occhio, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Un saluto a tutti i viaggiatori del suono. Siete sintonizzati su Estatissima, il vostro passaporto per un mondo dove il sole non tramonta mai. E qui c'è per tutti voi il vostro steward d'eccezione, no? Che sta controllando proprio i passaporti, Alessandro Fizzotti. Avete presente quella sensazione di freschezza quando tuffate i piedi nell'acqua ghiacciata? Ecco, è esattamente quello che vogliamo regalarvi in questa oretta di pura evasione radiofonica. Non importa quale sia la vostra destinazione di oggi, l'importante è il ritmo che vi accompagna durante il tragitto. Abbiamo filtrato per voi i suoni più cool del pianeta, mescolando i grandi successi del momento con quelle vibrazioni che vi fanno muovere i piedi senza nemmeno accorgervene. Mettete in pausa i pensieri, dimenticate lo stress e concentratevi solo su questo beat che sta per esplodere nelle vostre orecchie. Siamo pronti a farvi sognare a occhi aperti e a trasformare ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche ad informarvi, perché questa è un'altra delle cose fondamentali di Estatissima, l'informazione corretta con i nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco con noi parleremo di vacanze, di viaggi, di dove andare durante la stagione calda, ma non solo, magari per prenotare anche le prossime vostre future vacanze, un giornalista esperto del viaggiare, Claudio Pina. Poi, uno spazio da non perdere, lanceremo il nuovo libro di Raul Montanari, un grandissimo scrittore che abbiamo l'occasione di avere collegato in diretta con tutti noi oggi. Non finisce qui, perché poi ci sarà la nostra amica nutrizionista, collegata da Milano, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Insomma, un programma davvero da non perdere. Siete carichi? Perché il prossimo brano è una scarica di adrenalina pura. Restate con noi!

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Radio Tumbilla, da Villa Urbana.

0: E siamo arrivati all'appuntamento con Mappamondo, sempre in compagnia del nostro amico giornalista che è Claudio Pina. Benvenuti in estatissima, Claudio.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Allora, oggi andiamo e raccontiamo di perché fare un viaggio in bicicletta, Claudio.
1: Certo ragazzi, io vi voglio bei tonici e giù di pedale quest'estate. Beh, però diciamo, fare un viaggio in bicicletta, che sia una gita durante un weekend o un viaggio più lungo, insomma, bisogna scegliere una ciclovia di Italia e ce ne sono. Per una vacanza in bicicletta significa cambiare prospettiva delle vacanze, esperienza fatta di paesaggi e incontri. Pedalare permette infatti di attraversare territori con lentezza, ricordatevi questa parola, la lentezza, di fermarsi in un borgo che incuriosisce, di scoprire una trattoria nascosta, un certo panorama che in auto passerebbe inosservato, diciamo la verità.
0: Claudio, senza contare che la bici è sostenibile, comunque silenziosa e anche rispettosa dell'ambiente.
1: Bravo. Ti vedo ecologico, mi fa piacere, e al tempo stesso liberatoria, perché è un modo di viaggiare che unisce sport, cultura, enogastronomia, sottolineo questo, bisogna imparare a fare i goderecci, trasformando ogni tappa in una piccola conquista personale, perché più che la meta è il viaggio in sé a diventare indimenticabile.
0: Ma allora Claudio, quali sono le ciclovie più belle della penisola?
1: Bravo, hai detto la parola chiave, ciclovie più belle dell'Italia. Allora, è un lungo elenco che meriterebbe una vera e propria guida alle ciclovie d'Italia, ma accontentiamoci di segnalare qualche percorso tra i più belli della penisola, da nord al sud, il meglio.
0: E allora, cominciamo.
1: Cominciamo, allora, pista ciclabile della Valposteria, nella parte nord-est della provincia di Bolzano, ai piedi delle Dolomiti. Questa è lunga 105 chilometri, pista ciclabile che da Rio di Posteria porta fino a Lienz, nel Tirolo orientale. Un dislivello di soli 500 metri, che è quindi particolarmente adatta per principianti e famiglie. Quindi un'altra che ti segnalo, Garda by Bike, la ciclovia del lago di Garda. Non è ancora completa nella sua interezza, ma lungo le rive del lago è possibile pedalare per tratti più o meno lunghi, godendo del paesaggio proprio meraviglioso. Il primo tratto è stato inaugurato nel 2018.
0: Senti, e andando a sud?
1: Io ti sparo un periplo della Sicilia, una cosa da far stroncare anche gli appassionati. Via dei Tramonti, Via del Nord, Via della Liberazione, cioè sono tre semipercorsi di un più vasto e articolato periplo della Sicilia, questo proprio per professionisti. Non si tratta però di una pista ciclabile continua, ma strade locali, statali, a basso traffico, ciclabili, presenti in tratti urbani e piste secondarie. Dunque, vi dico, tenetevi attaccati, si tratta di 1200 km in 21 tappe, quindi tutta non la farete, ci vogliono 3 settimane per unire Palermo, Agrigento, Catania, Messina, abbracciare insomma la Silesia, però vale la pena, vedete cose meravigliose, fate a pezzi, fate quello che volete, ma fate.
0: Assolutamente. Qualche ciclovia curiosa, Claudio?
1: Ma dunque, ti cito brevemente, anche se tu sai che potrei parlare per ore. Allora, volete fare una ciclovia sul fiume? Allora c'è la ciclovia del Trebbia, quindi segue tutto il percorso del Trebbia attraversando Emilia Romagna, Liguria, Piacenza, Sorgenti. La ciclovia francigena, questo antico itinerario del pellegrinaggio medievale che collegava Cantemori a Roma, quindi la famosa via francigena, quindi da fare. Poi un'altra, la via verde della costa dei Trabucchi, ricavata anche qui dall'ex tracciato ferroviario della costa adriatica tra Ortona e Vasto in Abruzzo. Insomma, c'è da scegliere.
0: Direi che abbiamo tanto da scegliere, Claudio, e ti ringrazio per quest'altro bel collegamento sulle belle biciclettate italiane.
1: A voi, e giù di pedale quest'estate, ragazzi. Ciao.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro.

dust. Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Eccoci sempre all'interno di Estatissima con i collegamenti speciali. Ringraziamo la nostra parte tecnica. L'ospite che abbiamo anche oggi collegato è un autore che non ha bisogno di presentazioni per chi ama la grande letteratura. Ha firmato 30 libri, ha tradotto giganti del passato e del presente, da Sofocle a Cormac McCartney, e a Milano dirige una delle scuole di scrittura più prestigiose d'Italia. Oggi lo abbiamo con noi perché è tornato quest'anno in libreria con un romanzo che è un viaggio senza ritorno verso l'oscurità della natura umana. Il titolo è I morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Con noi diamo il benvenuto a Raul Montanari.
1: Ciao, buongiorno, grazie a tutti, ciao.
0: Allora Raul, il protagonista di questo tuo libro, Andrea, torna tra le montagne per fare luce sulla morte improvvisa dei genitori, convinto di trovare un colpevole. Eppure, ben presto, la sua ricerca si scontra con qualcosa di molto più vasto, un condominio e un intero paese che sembrano intrisi di violenza e sopraffazione. Nel libro racconti che la crudeltà non è un fatto isolato, ma una sorta di rumore di fondo. Perché secondo te i piccoli centri e i luoghi un po' isolati riescono a nascondere così bene questo groviglio di cattiveria?
1: Allora, direi che in realtà le città lo nascondono meglio, nel senso che in città è possibile proprio nascondersi nella folla. I propri segreti, i propri misteri, le proprie inclinazioni che magari potrebbero essere oggetto di critica sociale, in città le puoi un po' proprio mimetizzare, diciamo, no? in mezzo a tutte queste voci, questi volti, questo anonimato che la città ti garantisce, mentre in provincia, specialmente nei piccoli paesi, e specialmente dove la natura si fa sentire molto, come nel paese di montagna in cui è ambientato questo romanzo e anche altre cose mie nel passato, tutti sanno tutto di tutti, cioè la pressione sociale è asfissiante, e per cui quello che Freud chiamava il narcisismo delle piccole differenze, cioè il fatto di dire ma quello lì assomiglia a me, abita di fianco a me ma non è come me, fa le cose come non si devono fare, io invece le faccio giuste, eccetera. Questo tipo di proprio questa acrimonia che si sviluppa piano piano nei confronti di chi vede intorno a te e che crea anche rancori, vendette, abbiamo presente certe esplosioni di violenza che sono riportate dalla cronaca e che sono impressionanti, sono tipiche secondo me dei piccoli centri, è come se lì la verità alla fine venisse fuori in questa maniera prepotente e tagliente anche.
0: Ecco, il titolo del tuo romanzo, I morti hanno sempre ragione, è quasi una sentenza, no? È un modo per dire che chi resta è schiacciato dal senso di colpa, o suggerisci che la verità appartiene solo a chi non può più raccontarla?
1: Sono vere tutte e due le cose che hai detto. Nel libro a un certo punto, nel libro si parla sostanzialmente di una resa dei conti nella memoria, nell'affetto tra i protagonisti e i suoi genitori, perché nel momento in cui il protagonista mette mano a questa indagine privata per scoprire cosa è successo veramente ai suoi genitori, che sono morti per un avvelenamento da funghi, un avvelenamento che a lui sembra molto sospetto perché lui conosceva molto bene suo padre, anche sua mamma naturalmente, e nessuno dei due avrebbe fatto la sciocchezza di raccogliere e mangiare dei funghi così, non li conoscevano, deridevano le persone a cui capitava di subire un'intossicazione in questo tipo di circostanze, per cui lui dice no, qui c'è qualcosa di strano, cioè qualcuno gli ha dati quei funghi, qualcuno ha voluto fargli del male. Allora da una parte c'è questa indagine che gli fa scoprire che i suoi genitori si erano resi talmente odiosi in questo paese da giustificare perlomeno intenzioni vendicative, magari addirittura omicidio da parte di parecchie persone, tutti vicini di casa, tanto per cominciare. Dall'altra parte, stranamente, questa ricerca che lo porta a scoprire che i suoi genitori erano due autentiche carogne è anche, appunto, come dicevo, una resa dei conti personale, interiore. Sono stati due genitori anaffettivi da cui lui si è sentito non capito, si è sentito quasi escluso da un certo momento in avanti. Era una di quelle apparenti belle coppie che in realtà vivono quello che viene chiamato egoismo di coppia, appunto, no? Che esclude il resto del mondo, sì. Figli compresi. Secondo me è un'esperienza di noi figli, siamo stati tutti figli di qualcuno, abbastanza comune questa, tra l'altro.
0: Senti,
1: e per cui lui scopre delle cose sui suoi genitori che vanno di pari passo con questa sua rielaborazione del ricordo di cosa, sì, è stato veramente il rapporto con loro.
0: Allora, tu sei un maestro nel raccontare un po' il lato oscuro, no? Il vizio e anche la solitudine. In questo tuo ultimo libro però si leggono anche squarci un po' di umorismo, tenerezza, incontri anche luminosi come quello con i ragazzi del bosco, mi viene da pensare, no? Ecco, da traduttore e insegnante di scrittura quale sei, quanto è difficile bilanciare il nero profondo del noir con questi momenti, tra virgolette, chiamiamolo di arcobaleno umano, per evitare che il lettore perda la speranza?
1: Beh, alla fine quella di cui tu parli è la differenza, il contrasto che però è positivo, deve esserci nella narrazione, fra lo sguardo del personaggio e le vicende che si trova ad affrontare, perché le vicende sono appunto tenebrose, viene fuori questo male, no? Questo è fatto di malessere, di malvagità, tante parole che iniziano con la parola male e che hanno declinazioni diverse in realtà. Però tutto è filtrato attraverso lo sguardo e la voce, perché è lui che racconta di questo giovane milanese 28enne, Andrea, che ha due qualità, una grandissima intelligenza e un grandissimo senso dell'umorismo, per cui lui riesce a vedere la commedia umana, chiamiamola così, anche nel cuore di una tragedia, di una vicenda carica e tragica. Io, guarda, non sono un allegrone, non sono nemmeno uno che scrive cose per far ridere, però onestamente, lo dico anche arrivato in un'età in cui si fanno un po' di bilanci, se io guardo la mia vita, io ho avuto dei periodi molto, molto difficili, periodi di depressione, eccetera. Onestamente, alla fine di una giornata, noi abbiamo riso e sorriso molto, ma molto, ma molto più di quanto non abbiamo pianto.
0: Vero.
1: Beh, è assolutamente così. Anche la persona più triste del mondo, al massimo, può aver avuto, non so, nel corso di una giornata, uno o due momenti di scoramento, no? Anche di disperazione, di malinconia, di sconforto, quello che vuoi tu, ma il resto del tempo lo ha passato a guardare le persone intorno a sé, a guardare se stesso, a sorridere e a ridere. Cioè, noi siamo molto più comici che tragici. L'ha detto benissimo un grande filosofo spagnolo che ha fatto questa perfetta formulazione, si chiama George Santayana. Ogni cosa vivente ha una natura lirica, un'esistenza comica, una fine tragica. È vero che la fine è tragica, perché la fine della vita è sempre, sì, la morte, no? Certo. I morti hanno sempre ragione anche in questo senso,
0: anche
1: se vuoi,
0: in questo,
1: no?
0: Senso.
1: La morte vince alla fine, però nel frattempo la nostra vita è una vita comica, cioè è fatta di errori, di sciocchezze, di cretinate, di approssimazioni, di cose che non vanno come dovrebbero andare, e che quando non sono cose grosse ma sono cose piccole, cioè il sale nel caffè invece dello zucchero, quando sono cose piccole sono cose che suscitano il riso.
0: Bene, abbiamo veramente ascoltato il nostro Raul Montanari, che ci mancava, e quindi Morti hanno sempre ragione, edito da Baldini e Castoldi. Un abbraccio e buona estate.
1: Un abbraccio a te e a tutti voi, grazie.

0: Allora, siamo arrivati a un nuovo appuntamento con Nutri la tua estate, in compagnia della dottoressa Chiara Boscaro. Si parla di nutrizione e salute. Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo degli alimenti come protezione solare dall'interno.
1: Preparare la pelle al sole non è solo una questione di creme, ma inizia a tavola mesi prima delle vacanze. Alcuni vegetali agiscono come veri e propri scudi biologici grazie a molecole chiamate carotenoidi. Il licopene, contenuto in abbondanza nei pomodori, e il beta-carotene, tipico di carote, meloni, albicocche, migrano verso gli strati superficiali dell'epidermide. Qui queste sostanze neutralizzano i radicali liberi generati dai raggi UV, riducendo il rischio di eritemi e invecchiamento precoce. Un segreto tecnico riguarda il pomodoro: il licopene viene assorbito molto meglio se il pomodoro è cotto, come in una passata, e accompagnato da un grasso come l'olio extravergine d'oliva. Mangiare questi cibi non sostituisce la protezione solare topica, ma potenzia la capacità naturale della pelle di ripararsi dai danni invisibili, garantendo una bronzatura più uniforme e duratura, e soprattutto più sicura per la salute cellulare.
0: Ecco Chiara, è sufficiente mangiare una carota al giorno per essere protetti o serve una strategia di costanza per vedere dei risultati reali sulla pelle?
1: Mangiare una carota al giorno prima di andare in spiaggia è come mandare un solo soldato a difendere le mura. Non serve a nulla. Per caricare i tessuti di antiossidanti serve costanza. Il corpo ha bisogno di almeno 3 o 4 settimane di dieta ricca di colori caldi, arancione, rosso e giallo, per creare una riserva sufficiente di pigmenti protettivi. Ma attenzione, non serve solo il colore, serve la combinazione giusta. Molte persone mangiano carote crude pensando sia il massimo, ma il corpo fa fatica a estrarre nutrienti dalle fibre dure della carota cruda. Se invece le scottate leggermente e aggiungete un filo d'olio, il vostro intestino assorbirà molto più beta-carotene. Un'altra cosa importante è la varietà. Il melone, ad esempio, è formidabile perché insieme alla protezione offre tantissima acqua. Ricordate però che questa è una protezione di sottofondo. Anche se mangiate chili di pomodori, la pelle può comunque bruciarsi se non usate la crema. La dieta vi aiuta a non invecchiare precocemente e a riparare i danni del sole una volta tornati a casa, rendendo la pelle più elastica e meno soggetta a quelle macchie solari che sono così difficili da mandar via.
0: Bene, grazie alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna insieme a noi la settimana prossima, sempre in estatissima. A presto!
1: Buona estatissima!

Anche oggi è statissima, vi saluta, spero di avervi rinfrescato un po' la giornata, no? Abbiamo approfondito tanti temi interessanti, come quello dei viaggi, per esempio. Viaggiare leggeri aiuta a sentirsi più liberi e aperti al nuovo, insomma, non serve portare tutto il mondo con sé, basta un briciolo di curiosità. E poi, chissà, riascoltate le nostre storie su estatissima.it, diteci qual è stata per esempio anche la vostra avventura vacanziera più interessante su Facebook e LinkedIn, dove trovate le nostre pagine. È un piacere ovviamente stare insieme a voi, ai vostri messaggi, a tutto quello che ci scrivete sui social, ma anche attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata piena di sogni, eh? Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre in diretta. Ciao a tutti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990, Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tears for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: E adesso che Rimo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il Sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance, si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni 80. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie, diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Beh, le cose belle sono destinate a finire, ma anche a poi ricominciare. Naturalmente io vi invito ad un prossimo appuntamento con Super Sound e la musica degli anni 80 e 90. Sono Marco Del Vais. Adesso arriva l'ultima canzone che ascolteremo oggi nel nostro appuntamento. Due grandi nomi, Lucio Dalla e Mauro Malavasi. Questa è una canzone scritta da loro per questo grande personaggio che ha le mani gigantesche. Gianni Morandi con questo pezzo che racconta di una donna affascinante e misteriosa. Sentimenti, desideri, solitudini. Ascoltate la canzone. Ascolteremo insieme Bella Signora. Noi ci sentiamo al prossimo Super Sound. Ciao ciao.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Questa è Radio Team 2000. Mille grazie per il vostro ascolto.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Stai ascoltando
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
4: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
5: E sì, presenti anche in questo fine settimana, perché il rock non va in vacanza. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu, che si occupa della parte tecnica, e oggi...

In apertura un grande classico, Neil Young insieme a My My Hey Hey. E arriva la notizia di due nuove raccolte di cover a lui dedicate. Dopo l'uscita di Hard of Gold, The Songs of Neil Young volume 1, pubblicata nella primavera dello scorso anno, a cui presero parte tra gli altri anche Eddie Vedder e Mumford & Sons. Volume 2, Out of the Blue, e volume 3, Into the Black, usciranno entrambe il 6 di novembre. I due album verranno pubblicati a scopo benefico. I proventi andranno infatti a beneficio della Bridge School, l'organizzazione no profit fondata da Neil e della sua defunta moglie, per sostenere persone con gravi disabilità fisiche e del linguaggio. E come la precedente raccolta, anche questa riunisce un nutrito gruppo di artisti che interpreteranno appunto il catalogo di Neil. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco vi parleremo degli Oasis.

Genesis, Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla band appunto degli Oasis, sarà presentato in anteprima mondiale alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno promesso, pensate un po', di essere presenti. Il documentario sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 di settembre, prima di arrivare in streaming su Disney Plus entro la fine dell'anno. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco daremo spazio agli Iron Maiden.

Run to the Hills, gli Iron Maiden, che hanno pubblicato online l'after movie dell'Headfest, evento che si è tenuto a Knebworth 2 settimane fa, con il quale il gruppo ha celebrato il proprio cinquantennale. Al festival erano presenti vari gruppi legati alla sfera degli Iron Maiden, più una serie di attrazioni come un museo sulla storia del gruppo, negozi e un parco divertimenti a tema con giostre e giochi ispirati alla mascotte Eddie. Ora voglio parlarvi di quella volta in cui Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode a Superflesh e scambiò Martin Gore per una ragazza. Siamo al 17 novembre del 1983 e durante una puntata di Superflesh su Canale 5, Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode per un'esibizione in playback di Everything Counts.

tutte quelle interviste e Depeche Mode e la rivoluzione culturale che portavano con il proprio stile e la propria musica, incontrarono una generazione profondamente diversa rappresentata da Mike Bongiorno. In quel momento il pubblico collegato da casa conobbe la moda nascente del decennio appena iniziato, che avrebbe rivoluzionato per sempre lo stile e la comunicazione di massa. Si torna ai giorni nostri, Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Brownstone, direttamente dal primo album dei Guns N' Roses, Appetite for Destruction, che proprio in questi giorni, esattamente il 21 di luglio, ha compiuto 39 anni. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
4: E sì, presenti anche in questo fine settimana, perché il rock non va in vacanza. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si parte.

In apertura un grande classico, Neil Young insieme a My My Hey Hey. E arriva la notizia di due nuove raccolte di cover a lui dedicate. Dopo l'uscita di Heart of Gold, The Songs of Neil Young volume 1, pubblicata nella primavera dello scorso anno, a cui presero parte tra gli altri anche Eddie Vedder e Mumford & Sons. Volume 2, Out of the Blue, e volume 3, Into the Black, usciranno entrambe il 6 di novembre. I due album verranno pubblicati a scopo benefico. I proventi andranno infatti a beneficio della Bridge School, l'organizzazione no profit fondata da Neil e della sua defunta moglie, per sostenere persone con gravi disabilità fisiche e del linguaggio. E come la precedente raccolta, anche questa riunisce un nutrito gruppo di artisti che interpreteranno appunto il catalogo di Neil. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco vi parleremo degli Oasis.

Genesis Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla band appunto degli Oasis, sarà presentato in anteprima mondiale alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove i fratelli Gallagher hanno promesso, pensate un po', di essere presenti. Il documentario sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 di settembre, prima di arrivare in streaming su Disney Plus entro la fine dell'anno. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco daremo spazio agli Iron Maiden.

Run to the Hills, gli Iron Maiden, che hanno pubblicato online l'after movie dell'Headfest, evento che si è tenuto a Kneobord 2 settimane fa, con il quale il gruppo ha celebrato il proprio cinquantennale. Al festival erano presenti vari gruppi legati alla sfera degli Iron Maiden, più una serie di attrazioni come un museo sulla storia del gruppo, negozi e un parco divertimenti a tema con giostre e giochi ispirati alla mascotta Eddie. Ora voglio parlarvi di quella volta in cui Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode a Super Flash e scambiò Martin Gore per una ragazza. Siamo al 17 novembre del 1983 e durante una puntata di Super Flash su Canale 5, Mike Bongiorno ospitò i Depeche Mode per un'esibizione in playback di Everything Counts.

durante quelle interviste i Depeche Mode e la rivoluzione culturale che portavano con il proprio stile e la propria musica, incontrarono una generazione profondamente diversa rappresentata da Mike Bongiorno. In quel momento il pubblico collegato da casa conobbe la moda nascente del decennio appena iniziato, che avrebbe rivoluzionato per sempre lo stile e la comunicazione di massa. Si torna ai giorni nostri, Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Mr. Brownstone, direttamente dal primo album dei Guns N' Roses, Appetite for Destruction, che proprio in questi giorni, esattamente il 21 di luglio, ha compiuto 39 anni. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. E vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
4: E sì, presenti anche in questo fine settimana, perché il rock non va in vacanza. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Eccoci qua, domenica 26 luglio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati all'appuntamento con Domenica con noi, irradiato da questa bella binata di internet radio che poi andremo a ricordare. La sigla è qua, che ci ricorda che è il momento di fare questo viaggio intorno alla musica nazionale, internazionale, al naturale e remixata. One Way Ticket degli Eruption è qua a ricordarci che sta iniziando Domenica con noi in compagnia di Franco.

siete tutti accomodati sulle vostre poltroncine refrigerate, avete indossato le cuffiette, vi siete immersi nella vostra situazione di massimo relax, allora possiamo partire, possiamo anche sfumare la sigla degli Eruption One Way Ticket nella versione remixata Mouse Edit Remix e passare al primo brano in programma, un brano che voglio dedicare a tutti voi che siete all'ascolto, quindi per voi il brano di David Guetta e sia dal titolo Beautiful People, perché voi siete il meraviglioso pubblico che è qua all'ascolto. Grazie di essere qui con noi, con il programma Domenica con noi.

E questo era il doveroso tributo da versare a voi per ringraziarvi per l'ascolto che fedelmente ci regalate il sabato e la domenica nel corso degli appuntamenti con Sabato e Domenica con noi. Allora, il brano era di David Guetta e Sia, portava il titolo di Beautiful People. Adesso invece abbiamo un primo appuntamento con la musica remixata grazie ai Kiss, che andiamo ad ascoltare con il brano I Was Made for Loving You nella versione remixata da DJ Raffaele Giussi. Allora godiamoci questo brano in cui ci racconta che loro sono nati per amare lei.

Erano i Kiss remixati da Raffaele Giussi nel brano I Was Made for Loving You. Adesso abbiamo la prima richiesta di questo pomeriggio domenicale. Ci arriva da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, una delle belle internet radio che diffonde questo appuntamento del fine settimana. Quindi grazie Calogero per la diffusione attraverso la tua web radio. E Calogero vuole mandare un saluto alla sua cugina, una fans della grande produzione artistica di Carmen Consoli. Ci ha richiesto una delle vecchie canzoni di Carmen Consoli. Nel dubbio io vi propongo il brano Una domenica al mare, da Calogero per la cugina. Buon ascolto.

Carmen Consoli con il brano Una domenica al mare, per accontentare Calogero, ma soprattutto la cugina di Calogero, che è un amante della musica di Carmen Consoli. Speriamo di averti almeno in parte accontentata con questo brano che abbiamo selezionato dal repertorio di Carmen Consoli. Proseguiamo con la musica in versione originale, grazie alla richiesta di Luigi, che ci richiede un brano dei Nomadi che abbiamo già incontrato nelle precedenti puntate di questi appuntamenti pomeridiani del fine settimana. Parliamo dei Nomadi e li andiamo ad ascoltare con il brano Un pugno di sabbia. Buon ascolto!

E grazie alla richiesta di Luigi abbiamo ascoltato l'intramontabile successone dei Nomadi dal titolo Un pugno di sabbia con l'indimenticabile voce del mitico Augusto D'Aoglio. E adesso accontentiamo anche Francesca che ci chiede un brano vecchissimo dei Pooh dal titolo Eleonora, mia madre. Godiamoci la musica dei fantastici Pooh.

Una bella poesia in musica, quella proposta dai Pooh con il brano Eleonora, mia madre. Franco tenetevi compagnia con il programma Domenica con noi, e si continua con la musica romantica, stavolta con i Modà e il brano Tappeto di fragole.

erano in moda con il brano Tappeto di Fragole. Con questo brano mandiamo un saluto a Giorgio, un amante della musica dei Modà, e anche a Monica, che gradisce ugualmente le proposte artistiche dei Modà. Adesso un vecchio brano degli Alunni del Sole che farà sicuramente contente tutte le signore over 60. Allora ascoltiamo il brano L'Aquilone. Che non

Gli alunni del sole con il brano L'Aquilone. Prima abbiamo salutato Giorgio e Monica, adesso salutiamo Paola e Paolo e Monica con il brano di Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Godiamoci la musica.

Un angelo disteso al sole, hai visto Monica? Stavolta è arrivata in versione originale. Un saluto anche a Paolo, Paolo Frau, che troveremo nuovamente con noi domani a mezzogiorno con una nuova puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Adesso Biagio Antonacci e Laura Pausini di scena con il brano In questa nostra casa nuova. Godiamoci la musica italiana, quando poi si tratta anche di una bella sinergia tra artisti, ancora più piacevole ascoltarla. Arriva Biagio Antonacci e Laura Pausini.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Biagio Antonacci, Biagio Antonacci e Laura Pausini con In questa nostra casa nuova. Adesso una bella proposta di un'altra bella abbinata di artisti, un uomo e una donna che riescono ad avere un'intesa musicale che è veramente fantastica. Laura e Nick, li ascoltiamo con Eclissi del cuore. Con questo brano mandiamo un saluto alla nostra amica Effi che ascolta dalla Germania, a cui farà sicuramente molto piacere ascoltare Eclissi del cuore.

Eclissi del cuore, la proposta arrivava dalla voce di Laura e di Nick. Bene, proseguiamo con la musica, stavolta saltando nella musica internazionale, grazie a un mitico artista della musica internazionale, ben apprezzato sia in Italia che all'estero. Parliamo di Ed Sheeran, lo ascoltiamo con il brano Crashing in Love.

Ed Sheeran con il brano Crashing in Love. Rientriamo in ambito italiano grazie a Marco Mengoni e il brano Sai che.

Era Marco Mengoni a farci compagnia con il brano Sai Che. Proseguiamo con la bella musica da discoteca proposta dal grande comandante Gigi D'Agostino. E allora lo ascoltiamo con il brano L'amour toujours. Godiamoci la musica.

Abbiamo così ascoltato Gigi D'Agostino con il brano L'amor toujours. Adesso arriva la richiesta di Salvatore, che ci ha richiesto un brano di Lucio Dalla dal titolo Anna e Marco.

Lucio Dalla, grazie Salvatore per la richiesta. Anna e Marco è il brano che abbiamo ascoltato alle 19:08 minuti primi quasi. Un brano che ci porta un po' di allegria. Ricchi e poveri con Voulez-vous danser nella versione Francesco Dima Reboot.

che poveri di scena, li abbiamo ascoltati con Voulez-vous danser? Ok, adesso Arthur Becker, Harris and R con il brano Queen of Chinatown. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo godiamo in questa domenica pomeriggio in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi.

la regina di Chinatown. Grazie di cuore ad Arthur Becker, Eris Endar per questa bella proposta artistica e grazie a Franco Lippi per averne effettuato il remix. Adesso Annalisa con un brano che già da Pasqua praticamente ci ha tenuto compagnia e che ormai in piena estate ancora fa piacere ascoltare. Annalisa con Canzone estiva nella versione remixata da Andrea Cecchini e Luca J Master.

Annalisa, canzone estiva qua nel corso del programma Domenica con noi in compagnia di Franco, irradiato da Radio Team 2000, da Radio Villa Urbana Music, da Radio Centrale Oristano, da ancora Radio Sardegna Costa Smeralda, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026, Radio Corallo e Radio Condivisione, e ancora Ramons Radio. Grazie di cuore per essere qui con noi in questa bella abbinata di internet radio. Adesso con noi Gabri Ponte e Sam Harper con il brano Words. E allora, parole su parole, la musica prosegue e arriveremo fino alle 20 con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale. Godiamoci la musica.

Gabry Ponte e Sam Harper con il brano Words. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari, remixati da Francesco Dimmer, con il brano Forse.

Pinguini tattici nucleari, il brano era Force e il remix era cura di Francesco Dimar, ormai un habitué delle nostre tornate musicali qua del pomeriggio del weekend, quindi del sabato e della domenica, con i programmi Sabato con noi e Domenica con noi. Adesso il 900, un brano degli anni 80, remixato ancora una volta da chi? Stavolta da Francesco Dimar? Sì, allora no, Andrea Cecchini e Luca J. Master. Allora ascoltiamo Moving On.

Moving On, erano il 900 remixati dai nostri classici amici mashupatori e remixatori, quindi i due dell'Apocalisse. Allora, adesso Sandy Martin con People from Ibiza nel remix del 2026 a cura di Nodusk e quindi ancora da Andrea Cecchini e Luca J Master, che avevano già remixato il brano del 900. Quindi People from Ibiza, godiamoci la musica.

Paul from Ibiza nella versione Nudis con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, con il remix a quella di Andrea Cecchini e Luca J. Master. Adesso abbiamo la rubrica di Elvira Rocca al Cinema Giando, che oggi ci porta a Panarea.

0: Oggi concludiamo il ciclo della nostra rubrica di cine e viaggi con un tuffo nell'estate degli anni 90, con un sogno di leggerezza tra feste, incontri, amicizie, amori incrociati, malintesi, baci, DJ e discoteche. E questa è l'atmosfera del film Panarea del 1997 con Alessia Merze e Ora Borselli. A Panarea infatti arrivano il venerdì con l'aliscafo nutriti e rumorosi gruppi di giovani. Circondati da un sole caldissimo, da un mare splendido e da case bianche e basse, i ragazzi si danno da fare per poter sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Al di là dell'esile trama, il film ci offre il pretesto per poter parlare della più piccola delle isole Eolie, isole magiche, con la loro natura potente ma anche la mondanità di locali e hotel super chic, le barche a vela e il silenzio delle baie delle isole più piccole, delle quali per l'appunto fa parte Panarea. Centro della vita mondana dell'isola, oltre a essere dotato di tutti i servizi, è San Pietro, caratterizzato da casette bianche e azzurre, negozi, una bella chiesa e un piccolo museo. Una delle spiagge più belle dell'isola, invece, posta lungo la costa meridionale, e Cala Junco, caratterizzata da una piccola baia con mare cristallino. Si raggiunge a piedi partendo da San Pietro oppure durante una gita in barca. Anche la spiaggia della Calcara è imperdibile sia per le sue acque limpide e turchesi, sia perché qui si può assistere al fenomeno delle fumarole. I vapori che salgono tra le fessure delle rocce e scaldano l'acqua a temperature elevate. Cala degli Zimmari è l'unica spiaggia di sabbia fine di tutta Panarea ed è chiamata anche spiaggia rossa per il colore della sua sabbia. Basiluzzo, Lisca Nera, Lisca Bianca, Dattilo e Bottario sono gli isolotti vicini, ideali per tuffi e belle nuotate. Si possono raggiungere facilmente con escursioni in barca di qualche ora. Panarea, oltre ad essere la più piccola, è anche la più chic e affascinante delle isole Eolie. Anche in una sola giornata potrete vivere le sue spiagge, i sentieri e il suo spirito elegante. Se le isole Eolie saranno la vostra meta dell'estate, sicuramente non potrà mancare una tappa a Panarea. Vorrei concludere dicendo che ci sono tanti modi di avvicinarsi ad un luogo, di farsi sedurre, che letteralmente vuol dire condurre a sé. E sicuramente il cinema è sempre stato uno dei più immediati e potenti. Questa avventura del cine viaggiando mi ha divertita e stimolata e spero sia stato così anche per voi. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze, sempre all'insegna della voglia di viaggiare e scoprire mete vicino o lontane, non importa. E vi do appuntamento a settembre. Un abbraccio di cuore a tutti voi. Ciao!
1: Un grazie di cuore del Villa La Rocca, che ritroveremo con le nuove puntate della rubrica Cine Viaggiando a partire dal primo fine settimana di settembre. Grazie Elvira, buone vacanze anche a te e quindi ci rivediamo a settembre, ci riascoltiamo a settembre. Adesso la musica si colora nuovamente di tricolore grazie ad Antonello Venditti, che andiamo ad ascoltare con il brano Mitico Amore.

Antonello Venditti con il brano Mitico Amore, lo abbiamo ascoltato alle 19:41 minuti primi e una manciata di secondi. Adesso proseguiamo con la musica italiana grazie a Caparezza, che andiamo ad ascoltare con il brano La Scelta.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare

Il grande Caparezza, l'abbiamo ascoltato con il brano La Scelta, e tante vite segnate da una scelta in una direzione o nell'altra. Decidere di dedicarsi alla famiglia anziché al successo è una scelta che premia nel tempo, altre cose premiano di meno. Va bene, continuiamo con la musica, stavolta Cesare Cremonini di scena con il brano Figlio del Re.

Cesare Cremonini con il brano Figlio di un Re, 19:50 minuti primi e 30 secondi. Franco tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, ogni domenica dalle 18 qualche minuto sino alle 20, con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, qualche parola qua e là, ma non troppe, e poi le vostre richieste musicali al 328 61 36 763. Adesso la richiesta stavolta di Alberto, che rispolverà un vecchissimo brano dei Dick Dick, ma sempre gradevolissimo da ascoltare. Il brano porta il titolo di Viaggio di un poeta.

Erano i Dick Dick con il brano Viaggio d'un poeta, e questo brano mi riporta un po' alla mia giovinezza, quando giravo per l'Italia, ma poi si tornava a casa. E quando si parla di casa si parla del cuore che rimane dentro la Sardegna e del vento della Sardegna, e noi coniughiamo il tutto grazie ai Modà, che accompagnati da Itazenda ci propongono il brano Cuore e Vento.

cuore e vento, i Moda Eight Azienda insieme, per andare a chiudere questo appuntamento musicale con la consapevolezza che il tempo non torna più, e io vi ringrazio per il tempo che mi avete regalato all'ascolto di questa trasmissione che dalle 18 qualche minuto ci ha targhettato fino alle ore 20. Ormai manca poco meno di un minuto alla conclusione dell'appuntamento, quindi con questo brano andiamo a creare anche la sigla finale di questo appuntamento, e quindi vi do chiaramente ancora l'appuntamento a sabato prossimo dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con Noi. Grazie di cuore, vi auguro chiaramente una buona serata, un buon inizio settimana pieno delle cose che voi più gradite che avvengano nella vostra vita, quindi godetevi la musica e godetevi la vita. Grazie di cuore e ancora buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.